Buonasera! Per favore, dovete estendere questo applauso a Joe Fantini. Cicci! Grande applauso, ragazzi, che bello. Quando vengo qua, non lo so, scatta qualcosa dentro di me, qualcosa di... E poi Radio Liscio, ragazzi, che stiamo facendo delle cose meravigliose. Applauso, fate grande applauso. Allora, la giostra della vita, la vita è una giostra, ragazzi, tutte le mie canzoni

Andiamo indietro un po' di anni adesso, almeno 20 anni fa. Scrissi questa canzone che si intitola Una rosa e un bacio. Una bella begin per voi ragazzi, di quelle alla Galassi proprio, Galassia. Eccola qua.

Vieni Lorenzo, abbraccia la tua amante. Madonna, che amante che hai, Lorenzo, guarda che roba, raga. Un applauso, guarda, guarda che roba. I fisarmonicisti che abbracciano la fisarmonica, è come diventa come una cosa incredibile, signor. Una roba sessuale proprio. Signori, ballavi scalza.

Grazie a voi ragazzi. Oh, siamo pronti Samuele Bazzella? Siamo pronti, parti tu? Eh? Abbiamo voglia di ballare un po' di liscio, radio liscio. Eh? E allora? Il re del sax di Secondo Casadei.

Grazie, grazie, grazie. Tango, tango, tango richiesta, passione argentina, il tango.

Signori, vi chiedo per cortesia un applauso per questi musicisti sul palco, grazie. E adesso Lacrime d'argento a richiesta per voi.

Siete molto gentili, grazie ragazzi. Ci vuole il pastore solitario adesso. Galassi, il pastore solitario.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Il pastore, grazie signori, però adesso ci sono i cantanti veri, eh? Abbiamo Matteo che è prontissimo, eccolo qui, vieni qua Matteo, che partiamo subito, che voglio te.

0: Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Si è impadronito il diavolo! Adesso ritorna in te stesso! Ritorna in te stesso! L'universo per me! Matteo, tu sei questo!
1: E come
0: tu
1: può
0: sei
1: mancare
0: questo, Matteo!
1: Qui. È nato qui!
0: Non devi mai! Vai!
1: Non fermarti! Per voi, vai! Cicci, dove sei? Cicci, per te!

0: ma chi l'ha messa Stefani qua?
1: C'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu.

0: Madonna, che spettacolo, ragazzi. Grazie. Ci state regalando una cosa stasera incredibile, veramente. Grazie, grazie di cuore. Però adesso abbiamo parlato di Sal da Vinci, che lo danno per vincitore, non lo so. Se lo meriterebbe, secondo me, se lo meriterebbe.
1: Da Vinci, vincitore.
0: No, per la carriera che ha fatto questo grande artista. Però noi stasera cantiamo Rossetto e Caffè con questo grande cantante, signori, Manolo da Vinci.
1: Pronte donne.

0: Hey! Grazie.
1: Grazie. Io vorrei far esplodere, visto che siamo in tema di Sanremo, i Sanremo che piacevano a noi, sei pronto?
0: Proprio esplodere.
1: Esplodi, Manolo, devi esplodere. Nel sole della Peschiera questa sera, la grande voce di Manolo.
0: Vamos!

0: Grazie.
1: Grazie, gentilissimi.
0: Che
1: grazie.
0: Robe, che robe. Però ne cantiamo un'altra. Sì, vieni qua. Una canzone che ho affidato a Manolo, perché questo pezzo secondo me è un pezzo fantastico, sempre del grande Semino Rossi, eh? Questo artista che vi consiglio di andare ad ascoltare anche dal vivo, perché merita davvero tanto. Signori, Sierra Madre del Sur.

0: Grazie. Grazie Pietro.
1: Che soddisfazione.
0: Grazie di cuore.
1: La baciata, ragazzi, cosa dite? Partiamo subito, dai, un pochino di movimento.
0: Vamos.
1: Un po' di latino, andiamo alla baciata, eccola qua per voi. Dove e quando? Quando e dove? Dove e quando?

0: Grazie.
1: Che ne pensi di tutta questa?
0: La Kizomba.
1: Ok ragazzi, io direi di fare un Alligalli adesso. Sì. Eh? Come? Dai. Tu sì.

Grazie. Ma arriva lui con il mambo Samuele Bazzella. Vamos!

Parliamo un po' di ricchi e poveri, stasera ci vogliono, ragazzi. Siamo in tema di Sanremo, siamo in tema di successi, grandi successi che hanno accompagnato tutti questi anni. E allora dai, vai Manolo, balliamo, stacchiamo la testa, chiudiamo gli occhi e ci divertiamo.

0: i nostri grandi amici. Oh, Manolo!
1: Sì?
0: Io adesso direi di... Io esagererei un po'. Per esempio, se andiamo negli anni 90, girati. Così. Sei pronto?
1: Ok, mi
0: sei pronto? Ragazzi, voglio vedere la peschiera in questo caso, come si comporta.
1: Yeah.
0: Anni 90.
1: Si torna indietro, eh?

0: Non ci fermiamo.
1: È un casino, ragazzi, eh?
0: Ah, continua il tempo.
1: Pronti?

Pronti? Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Sì, però adesso prima ci vuole la tarandella. Ehi!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Ma che ore sono? Ma che ore sono? È l'ora della seconda volta!
4: È l'ora
3: della seconda volta! Farne due è un casino, eh? Matteo, tu quante ne fai?

Sì. Allora c'era da leggere questa richiesta, questa dedica. Allora, per cortesia, mio nipote ha compiuto gli anni e vorremmo fargli gli auguri speciali. Siete la sua orchestra idolo. Grazie mille. Per Alessandro Lazzarini, auguri per i suoi 28 anni, canzone Rapsodia. E poi? Auguri a Lorenzo, 22 anni. Lorenzo! E la Madonna! Che bello, ragazzi. Arriva la nostra nuova, ragazzi. È uscita qualche giorno fa. Si intitola Sinfonia d'amore. Questa è nuovissima. Ok? Accompagnerà tutta l'estate nostra. Sinfonia d'amore.

Grazie di cuore. Alzi la mano chi è innamorato. Fate schifo proprio.

Auguri a Sara. Auguri a Sara. Madonna, stasera, eccoli là, guarda là che roba. Oh, grazie, grazie a voi, grazie. Bene, bene, bene. E allora, mia rondine, te la faccio subito.

Le 11 ore! Le 11 ore! Sono già suonate! Guarda qui che qui ci abbiamo qui, non sta aspettando, eh! Hai sonno? Hai sonno?

Allora, io direi che sì. Non c'è pace tra gli ulivi.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Messi Pietro Galassi.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube. Radio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sudorientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Martedì 29 settembre 2026, carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene e che siate pronti in queste due orette a tenerci compagnia al 331-335-6565 con i vostri messaggini WhatsApp. Al resto del menù ci pensiamo noi, tanta musica griffata, ovviamente Radio Liscio, le migliori orchestre passano soltanto di qua ormai, lo sapete, e ai tasti c'è il nostro Max Guardi in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te. E poi eventi, feste, iniziative, notizie, folklore, sagre, spettacolo. Insomma, il menù è ricchissimo da queste parti e tra poco lo apparecchiamo. Volevo soltanto darvi il benvenuto in questo martedì da trascorrere insieme. Se vi fa piacere, mettetevi belli comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Let's go!

Allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti questo martedì 29 settembre. Come vi dicevo prima, giornata importante, giornata mondiale del cuore. Quindi insomma, tutti quelli che si occupano di prevenzione, un abbraccio anche a tutti i medici che ci mettono le mani sul nostro cuore. Dobbiamo tenerlo ben curato, che prezioso. Ma anche giornata mondiale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. E su questo veramente pongo l'accento, perché siamo scandalosi, c'è gente che muore di fame un giro per il mondo e invece da questa parte del mondo ci permettiamo anche di buttare via il cibo. E vabbè, qui ovviamente non è un discorso rivolto ai singoli ma al sistema. Vabbè, lasciamo perdere, va, ricordiamoci soltanto che sprecare è peccato. Eccola, e questo giorno ce lo ricorda. Allora, vediamo un po' in questa giornata, cari, c'ho un bel menù per voi dove non si spreca nulla, anzi ci si mette sotto il tavolo e si mangia la qualunque. Allora, partiremo con due feste che ci portano in Veneto. Ce ne andremo a Bardolino, provincia di Verona, dove c'è la 95esima festa dell'uva e del vino, e poi alla 51esima sagra dei bigoli Colarna, questa Zanè, in provincia di Vicenza. Scopriremo anche qua cosa hanno di particolare sti bigoli. Poi ce ne andiamo in Toscana, bello, festa dell'uva a Cinigiano, provincia di Grosseto, e sagra della lepre e del cinghiale, questa Salvatella. Siamo in una frazione di Terricciola che sta a Pisa. E per concludere, un bel salto anche nel Lazio con la sagra dell'uva di Marino, provincia di Roma, 102esima edizione. Vedete un po' voi. E 28esima sagra della Stesa, che ci porta a Strangolagalli, provincia di Frosinone. Che nome che ha sto paese, Strangolagalli. Va bene cari, solo una notizietta al volo, perché non so se ve ne siete accorti, quest'estate, complice anche un po' la crisi, abbiamo scelto dei posti dove dormire sempre più originali. Sono usciti un po' di numeri che riguardano soprattutto le nuove generazioni, che hanno dormito in posti come grotte, capanne, ormai ce n'è per tutti, alle volte anche una questione di soldi. Eppure io ho fatto 2-3 giorni in bungalow quest'estate, in un campeggio tornando dalla Sardegna, molto carina. Diciamo, si cercano anche cose instagrammabili, no? Con questi glamping a forma di UFO, le grotte container a forma di patate, queste qui stanno nel Regno Unito, un po' di foto davanti. Insomma, gli hotel tradizionali sono tra loro molto simili, non hanno molta personalità, e quindi si cercano ste location un po' particolari. Secondo me è anche una questione di portafoglio, perché il bungalow va bene, anche il glamping, ma ti costa meno dell'hotel, questo è poco ma sicuro. Vabbè, insomma, quale che sia la giustificazione, ci piace dormire in posti sempre più strani. Non so voi dove avete dormito quest'estate, se me lo volete dire 331 335 6565. A tra poco, che si parte!

Eccoli là i posti insoliti dove avete dormito. Ben ritrovati carissimi, ci scrive Laura da Vigevano, provincia di Pavia, dietro casa mia. Ciao cara. Ciao Alessio, sono Laura. Stamattina sono riuscita nell'impresa di portare fuori il cane, preparare la colazione e uscire di casa senza dimenticare niente. E già questo è un buon comincio, Laura. Il posto più particolare dove ho dormito quest'estate? Sulla maca in un campeggio, in un glamping dalle parti di Madesimo. Conosco bene quella zona. Vedi, è bello, no? Perché poi tutti... ti prendi il glamping, poi la notte ti metti la tua maca e se le zanzare ti lasciano in pace. Bello, bel posto, molto molto carino. Brava Laura, brava. Allora, vediamo un po' dove ce ne andiamo, cari, perché qua c'è da partire, non c'è un minuto da perdere, un sacco di feste da raccontarvi anche in questa giornata insieme. Tutte feste che naturalmente si scatenano nel weekend che sta per arrivare. Allora, cominciamo dalla festa dell'uva e del vino, che ci porta in quel di Bardolino, che è deliziosa, sta in provincia di Verona, siamo sulle sponde del lago di Garda, e qui tra fine settembre e i primi di ottobre, giusto appunto, c'è la festa dell'uva e del vino. Qua allora c'è un territorio particolarmente favorevole, leggo, dove le uve possono esaltare il colore, il profumo e il gusto, e una delle eccellenze proprio dell'enologia veronese riconosciuta a livello mondiale, il Bardolino. Un vino dalle caratteristiche organolettiche di color rosso rubino brillante, delicatamente fruttato e fragrante, gusto asciutto, tutto morbido e dotato di un equilibrio e di considerevole bevibilità. Mi sta già venendo voglia di farmene un bicchiere. E comunque vi aspettano, perché tra l'altro questa festa è un appuntamento che unisce, immaginate bene, tradizione, cultura, enogastronomia e spirito di festa di questo territorio. Arrivano un sacco di persone, pensate che è una manifestazione nata nel 1920, era per celebrare la fine della vendemmia, poi inevitabilmente diventano degli eventi sempre più grandi, sempre più importanti. A fare da cornice a questo evento dedicato al vino, risotti, salumi, formaggi, polenta, pesce di lago, dolci artigianali, insomma ce n'è per tutti, Poi ci sono anche i concerti dal vivo, mostre d'arte, artigianato locale, laboratori per i bimbi, spettacoli itineranti, c'è anche un bellissimo spettacolo pirotecnico sul lago, letteralmente imperdibile. E quindi, se volete usufruire di questo bel evento e di scoprire anche tutto quanto il loro programma, basta che cerchiate online Bardolino 95esima festa dell'uva e del vino, vi rimanda la pagina Facebook con tutti quanti i dettagli. E questo era il primo evento di cui volevo rendervi conto. Il secondo è altrettanto sfizioso. Ci porta dalla provincia di Verona a quella di Vicenza, infatti ce ne andiamo a Zanè. Ecco, questa zona non la conosco invece. Sta di fatto che il prodotto tipico sono i bigoli con il sugo d'anatra, ed ecco qua che c'è la festa proprio dedicata a questa. Ecco cos'era con l'arna, no? Che all'inizio vi ho detto la sagra dei bigoli con l'arna, eccola con l'anatra. È proprio il condimento tipico. Tutto nasce da ricette antiche, vabbè, i bigoli li conoscete, no? E poi questo sugo di anatra che viene ottenuto con frattagli e grassi che conferiscono un sapore molto intenso. Ovviamente ci sono un sacco di altre cose da mangiare, grigliate, polente, contorni, dolci caserecci, insomma, non manca nulla naturalmente. L'atmosfera è vibrante, leggo, musica dal vivo, spettacoli per adulti e bambini, animazione per le famiglie, e poi il tendone dove si mangia diventa il luogo d'incontro poi con tutti quei produttori, no, che portano anche i loro prodotti, insomma. Vengono veramente tanti visitatori dall'Alto Vicentino e non solo. Dietro l'organizzazione c'è la Proloco di Zanè, ai quali mandiamo un grande abbraccio. Hai capito? E con questo entré in questa giornata, il Veneto si è presentato così, e quindi chapeau, giù il cappello. Segnate che se siete da quelle parti è anche bene sapere poi dove andare a trovare le cose tipiche. Vi aspetto qui carissimi, a tra poco. Max, che dici? Balliamo un po'? Dai, balliamo un po', dai.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci qui, carissimi. Fatemi mandare subito un bacione a Stefano Ivrea, provincia di Torino. Sono già in officina e ho acceso la radio. Vi stiamo ascoltando. Un abbraccio. Grazie mille, caro Stefano. Ci fa molto piacere essere lì con voi a tenervi compagnia anche in officina. E un saluto anche a Paola e Franco. Questi ci scrivono proprio da tutt'altra parte perché sono in Liguria. Stiamo facendo una passeggiata ad Alassio. Che bello, sembra ancora estate. Ed si sta bene in Liguria. Io lo dico sempre che si sta bene in Liguria, in autunno, in estate, in inverno. Si sta quasi meglio in autunno perché d'estate è un casino pieno di gente. Va bene, cari, una passeggiata potrebbe essere un hobby. Eccoli, vedi il gancione, perché gli hobby sono fondamentali. Qui davanti questa notizia che è stata pubblicata su Uses in Mental Health Nursing, che ha analizzato proprio gli studi sul rapporto che c'è tra hobby e salute mentale, individuando appunto che ci sono associazioni con minori livelli di stress, ansia e sintomi depressivi, oltre che al relax, laddove c'è più soddisfazione personale, no? Quindi se fai un hobby che ti piace, sei gratificato, no? Hai anche una maggior soddisfazione e quindi a carattere generale stai un po' meglio, diciamo così. Lo studio è pubblicato anche sul Nature Medicine. Pensate che hanno tirato in mezzo 93.000 persone dai 65 anni in su, in 16 paesi, quindi anche un'età più avanzata, no? Quando magari hai tempo finalmente per dedicarti agli hobby, ma non ne hai, allora devi trovarne, perché gli hobby vengono fuori proprio che danno questa maggiore felicità, soddisfazioni e migliorano la vita. Ora, quali sono gli hobby? A far vostro, nel senso che ognuno c'ha le sue, può essere anche il giardinaggio, un semplice puzzle, dei lavoretti manuali, dipingere, scrivere, cucinare, che però non deve essere un obbligo, cioè deve essere una roba che ti piace, perché tu dici, cucino per la mia famiglia tutte le sere, quello non è un obbligo, quello è uno sbatti. Anche lo sport, naturalmente, può diventare un hobby, ce lo ricorda sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi una bella passeggiatina, anche il gusto di togliersi uno sfizio di una bella passeggiata ci dà energia, ci calma, il tempo libero ci restituisce anche stimoli, relazioni, nuove possibilità. Quindi insomma, veramente non c'è un'età per avere un hobby, però quello che è sicuro è che avere degli hobby fa bene. Quindi dai, oltre ad ascoltare la radio che ci piace, oltre che ballare che ci piace tanto, ovviamente un piccolo obiettino da portarsi a casa durante il giorno sicuramente ci dà una mano. Ma voi che ascoltate Radio Liscio siete belli frizzanti, perché poi parte la musica, vi alzate e vi scatenate. È un attimo.

quanto mi piacciono quelli che ci portano al lavoro con loro. Guarda, sapere di essere lì con te, e mi rivolgo al nostro amico Roberto che ci scrive da quel di Savigliano, provincia di Cuneo, è bellissimo. Ciao Ale, sono Roberto, vi scrivo dal furgone, via di consegne già dalle prime ore del mattino, traffico, caffè e radio liscio a tenermi compagnia. Siete parte della squadra. Grazie mille caro, è reciproca la cosa, qua siamo tutti insieme sullo stesso furgone pieno di musica, mi fa molto molto piacere. E dove lo indirizziamo, caro il mio Roberto, questo furgone? Dai, portiamolo in Toscana, cosa ne dici? Andiamo tutti insieme in Toscana, ci facciamo due tappe molto molto carine. La prima in provincia di Grosseto, Cinigiano, e direi di partire proprio da lì, dove c'è la 57esima edizione della Festa dell'Uva. Ovviamente un grande trend di questo primo weekend di ottobre, tanta uva in giro, tante vendemmie, e d'altronde l'uva è simbolo del lavoro nei vigneti e della cultura contadina, e quindi anche qua da queste parti diventa protagonista di questa manifestazione che, come spesso accade, unisce degustazioni, prodotti locali, feste, insomma la via del paese si animano con stand gastronomici, ci sono iniziative dedicate alla scoperta dei vini del territorio, accompagnati naturalmente da che cosa? Dai grandi piatti della cucina tipica maremmana. Ma quanto sono felice quando vengo da quelle parti, mi assaggio sempre di tutto. Oh, la festa va avanti per un po' di giorni, quindi già a partire da giovedì ci sono un po' di cose in giro, c'è la cena colori delle contrade, che sono Cassero, Molino e Pescina, sì, penso si dica Pescina, ci si mangia naturalmente a cena alle ore 20 sotto il tendone del ristorante della festa che si chiama Il Poggio. Venerdì di nuovo si riapre alle 19.30 e poi serate in piazza Marconi, un po' pop e un po' wine. Sabato la festa invece dura tutto il giorno, comincia alle 9 del mattino, ci sono dei trek

C'è anche un carro unico che gira, c'è lo spettacolo, c'è il palio, insomma ci sono un sacco di cose in giro, quindi è una bella festa. Vi ripeto le coordinate: siamo in quel di Cinigiano, provincia di Grosseto, 57esima festa dell'uva con tutto il suo palio, molto molto carino. Un'altra festa ce l'abbiamo sempre in Toscana, ci dobbiamo spostare da lì, ce ne andiamo in questa frazione di Terricciola che si chiama Salvatelle, siamo in provincia di Pisa e c'è la 38esima sagra della lepre e del cinghiale che suona già benissimo, mi fa venire una acquolina in bocca, ovviamente per gli amanti della cucina tradizionale e delle specialità di selvaggina, con protagonisti indiscussi del menù, queste pappardelle al sugo di lepre e la lepre in salmì, si possono degustare. Stare anche insieme, mamma, vedeste che foto che ho qua davanti, e poi deliziosi carne alla brace, tra cui anche quella del cinghiale. Gli stand gastronomici sono tutti sparsi per il paese e insieme alla sagra c'è tanto divertimento per la famiglia, ci sono iniziative, serate di musica, di ballo, band dal vivo, e c'è anche il torneo del tiro del panforte e le divertenti passeggiate a sei zampe. Insomma, anche da queste parti c'è un po' di tutto. L'evento è a Salvatelle, provincia di Pisa, 38esima sagra della lepre e del cinghiale, che si unisce alla festa dell'uva di Cinigliano. Bene, cara Toscana, grazie di essere passata. Sento già il profumo che mi porta a te fin da qua. Che meraviglia.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Fatevi un giro sui nostri social network, Radio Liscio su Instagram, su Facebook e anche su YouTube, per rivedere il meglio di tutte le serate del nostro Radio Liscio Live, che puntualmente sono in diretta tutti i sabati sera alle 21.30 su Prima Antenna. E se volete far parte di questa grande famiglia di Radio Liscio e portare il vostro brand all'attenzione del grande pubblico e in radio e in TV, contattateci, perché ci seguono tantissime persone e il vostro messaggio qua è proprio nel posto giusto per essere veicolato laddove lo volete. Contattateci anche attraverso il nostro sito internet radioliscio.it o la nostra app. A tra poco le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, mai caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
3: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
4: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
3: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
3: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, seconda ora di energia contagiosa, si riparte col messaggio che ci manda Mirella da Città di Castello, pensa un po' che bello che ci porti Mirella proprio nel cuore dell'Umbria, a Perugia. Buongiorno Alessio, oggi ho mia nipote a casa e non sto ferma un minuto. Lo so, ma lei vuole giocare, io vorrei fare le faccende, alla fine vince sempre lei, intanto la radio è accesa, ci fate tanto ridere, un saluto. Ma un abbraccione a tutte e due, cara Mirella, chissà come si chiama la tua nipotina, le mando un abbraccione se ci sta ascoltando. È così anche con le bimbe, vorrei fare tante cose, ma poi mi monopolizzano il tempo e vola in un attimo, va bene così perché quello è tutto tempo di qualità, altro che le faccende. Allora cari, a proposito, guarda, si parla proprio di amicizia, anche tra nipotina e nonna o zia ci può essere forte amicizia, proprio perché si parla di amicizia quando l'età è differente. È uno studio carino mostrato dal Friendship Study, è stato condotto su circa 1500 adulti statunitensi, e il 77% degli intervistati dichiara che gli amici più stretti si trovano entro 15 anni dalla propria età, quindi più o meno dicono che nella quindicina hai ancora tanti punti in comune. Solo il 22% degli intervistati ha un'amicizia stretta con una differenza di 15 o più anni, e tra questi ben il 96% riconosce al rapporto benefici particolari. Vedi, quindi sono meno le persone che hanno delle amicizie con delle persone più distanti dalla loro età, diciamo così, però tutti quanti ne danno una gran valutazione positiva, perché ti dà una prospettiva diversa nel guardare la vita, no? Ti può già aver attraversato magari dei momenti che tu stai passando, e quindi puoi dare dei consigli su cambiamenti lavorativi, per esempio, o familiari. Oppure uno più giovane può portare curiosità, interesse, no? In questo nuovo mondo che, capite bene, ogni giorno ti porta una novità. E quindi, insomma, queste amicizie intergenerazionali possono ampliare un po' anche la rete di sostegno, favorire nuove esperienze e contribuire a ridurre alcuni stereotipi legati all'età. Quindi diciamo che non è che c'è una tabella di marcia, un'età, l'amico giusto, l'età giusto, l'importante è avere qualcosa da condividerlo e farlo con piacere, avere qualcosa da dare e anche qualcosa da prendere. Ma poi l'amicizia è questa, lo dite a uno che ha gli stessi amici da che aveva i calzoncini corti e andava alle scuole medie, e ogni tanto naturalmente ci si perde un po', no, nella vita, però è bello quando vedi una persona e basta che la guardi negli occhi e sei subito in un tempo che magari non esiste più. Questa è l'amicizia vera, e cara grazia, fortunati che hanno tanti amici come noi di Radio Liscio, che abbiamo tutti quanti voi. Oh, che bello! E allora tra poco vi porto tutti quanti per festeggiare, ci facciamo un bel viaggetto nel Lazio, due feste meravigliose, state lì che ci facciamo una mangiata in compagnia, come dico io.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua, rapidi rapidi carissimi, il tempo corre veloce e io ho ancora due feste che vi devo raccontare che si scatenano in questo fine settimana, due feste bellissime che ci portano nel Lazio. Oh, mi piace sempre andare nel Lazio, specie quando ci sono prodotti come questi che vengono a celebrarsi. Abbiamo visto tante feste dell'uva, oggi ne manca ancora una, la 102esima sagra dell'uva che ci porta a Marino in provincia di Roma. Una festa, pensate un po', che nasce nel 1925 da un'idea di Leone Ciprelli per commemorare la battaglia di Lepanto e la ricorrenza della Madonna del Rosario. È una delle feste più amate e più popolari di Castelli Romania, quindi se ci passate nei dintorni per forza dovete andarci. Questa battaglia, facendo sto excursus, avvenne domenica 7 ottobre del 1571 nel mare greco del Golfo di Lepanto, dove la flotta cristiana della Santa Lega, nella quale Marcantonio Colonna fu luogotenente, riuscì a battere la flotta moresca e a fermare definitivamente l'avanzata turca in Europa. Da 100 anni il centro della città di Marino si veste a festa con i tipici balconi addobbati e la musica che accompagna gli ospiti della sagra. Una sagra che andrà avanti fino al 5 di ottobre, quindi avrete tempo per gustarvela questo e il prossimo weekend. Allora, abbiamo detto, il borgo si anima con questi balconi addobbati, bandiere, troverete il mercatino, gli spettacoli che riempiono di le strade di colori e di tradizioni, però protagonisti assoluti ovviamente sono l'uva e il vino locale, che si possono degustare insieme a tutti gli altri prodotti del territorio nei vari stand, nelle cantine aperte per l'occasione. Il momento più atteso, e qui ci vorrei andare, è il miracolo delle fontane che danno vino, quando dalle fontane monumentali della città sgorga il vino al posto del l'acqua, offrendo ai visitatori un'esperienza magnifica. Ti poggi il tuo bicchiere, vai dalla fontana, tiri giù il vino, ma che roba splendida. Ovviamente ci saranno anche dei cortei storici, rievocazioni rinascimentali, musica popolare, perché appunto stiamo parlando di un evento che poi rievoca questa battaglia del 1571, e quindi Marino sarà bellissima, un grande palcoscenico a cielo aperto dove davvero ce n'è per tutti i gusti. Caspita, mi piacerebbe proprio passare da quelle parti, perché uno di quegli eventi c'è dentro tutto quello che piace a me. Beati coloro che se lo gusteranno, mi raccomando mandateci qualche foto anche sulla nostra pagina Instagram di Radio Liscio. Non ho finito però, perché un altro evento da raccontarvi ci porta in provincia di Frosinone, in questo paese che si chiama Strangolagalli. Chissà come gliel'hanno dato sto nome. Sta di fatto che qui c'è la 28esima sagra della Stesa, e anche qua la fotografia è super invitante. È un piatto tradizionale, praticamente nasce dalla lavorazione della pasta di pane che viene stesa a mano e poi cotta al forno. È molto versatile perché poi tu puoi condirla con olio, sale, pomodoro, formaggio, ci puoi mettere sui salumi, quello che ti pare, ma anche la versione dolce con lo zucchero e il miele. Durante la sagra queste stese vengono preparate proprio al momento, servite ancora calde, accompagnate poi dai vini tipici locali che raccontano naturalmente questo territorio. Anche questa è una festa semplice che valorizza la capacità di stare insieme anche attraverso spettacoli musicali, balli popolari e momenti di convivialità che trasformano il borgo in un vero e proprio salotto a cielo aperto. Hai capito? Sta Strangolagalli che vi aspetta con la sua stesa. Mamma che meraviglia anche nel Lazio. Oggi veramente tre regioni, non saprei cosa scegliere. Un evento più bello dell'altro. Tra poco ce li rivediamo tutti quanti insieme, che se vi siete persi qualcosa, tac, vi faccio un remind giusto.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E allora, cari, oggi il tema è proprio l'amicizia, Mi sono segnato quest'altra notizia, l'avevo messa qua in caldo, che fa un po' il paio con quello che ci siamo raccontati prima, un po' sulla differenza d'età, no? E il circondarci di persone che ci fanno stare bene. E a proposito, fammi salutare anche Enrico e Daniela, che ci scrivono da Sirmione, in provincia di Brescia. Ci mandano i loro saluti, stanno approfittando del bel tempo, giornata tranquilla, e buona giornata a tutti gli amici di Radio Liscio. Quindi salutano anche voi, così come fa anche il nostro Giovanni, che ci scrive da Aversa, pensate un po' dove andiamo. Buongiorno Radio Liscio, sono Giovanni, sono al bar con il mio solito caffè prima di andare al lavoro, ormai ho preso l'abitudine di ascoltarvi tutte le mattine. Un abbraccione, caro, guarda, dillo anche al tuo amico barista di mettere Radio Liscio in filo diffusione, tanto con Alexa arriviamo da tutte le parti e ce l'hanno praticamente tutti, perché siamo tutti amici qua, ci piace stare insieme e fa bene stare insieme, lo dice anche questo studio che viene pubblicato dal PLOS Medicine, che ha esaminato 148 studi, quindi tirando dentro oltre più di 310.000 partecipanti, e dice che le persone con relazioni sociali più forti mostrano una probabilità di sopravvivenza superiore del 50% durante i periodi che sono stati presi in considerazione. Hai capito? Quindi fa bene stare in compagnia, sorridere, perché la solitudine è pesante. Secondo la World Health Organization, circa una persona su sei nel mondo sperimenta la solitudine, ed è tristissimo perché è una disconnessione sociale che porta anche a problemi cardiovascolari, depressione, ansia, ma addirittura stress cronico, infiammazioni. Quindi insomma la soluzione potrebbe essere proprio coltivare relazioni autentiche, parlare con degli amici, stare in compagnia, quindi questa è la cosa più bella, noi lo promuoviamo tantissimo, l'amicizia qua su Radio Liscio. Se non potete muovervi, ci fa piacere che siate qua con noi in radio, se potete invece veniteci a trovare alla Peschiera di Valdengo, che ci divertiamo, balliamo tutti insieme, sapete quante amicizie nascono su quella pista, è così, non c'è niente di più bello che stare insieme, fa anche bene alla salute. Te, allora tra poco, cari, ci facciamo un bel viaggetto tutti insieme, vi aspetto qua che andiamo a rivederci tutte le tappe di oggi, una più bella dell'altra, ve lo dico, bellissime.

Rieccoci qua carissimi, veloci, ve l'ho promesso. Vediamo dove siamo stati in questa bellissima puntata. Abbiamo aggiunto tanti begli eventi a questo primo weekend di ottobre che arriverà, tra qualche giorno arriva, e quindi è bene farsi trovare preparati. Il nostro viaggio oggi è cominciato nel Veneto, siamo andati a Bardolino, provincia di Verona, per la 95esima festa dell'uva e del vino. Un vino naturalmente caratterizzante questo territorio, da abbinarsi a tante cose buone da mangiare, dal pesce di lago a salumi, taglieri di formaggi, insomma una grande festa, un palcoscenico a cielo aperto in questa 95esima festa dell'uva e del vino. Mentre invece a Zanè, rimaniamo in Veneto, provincia di Vicenza, c'è la 51esima sagra dei bigoli con l'arna. Che cos'è? Con l'anatra, un condimento tipico da queste parti. Il bigolo ovviamente fa parte anche lui della tradizione, qua a Zanè lo celebrano questo weekend con questa bella festa. Da lì ci siamo spostati, sempre uva protagonista, questa volta a Cinigliano in provincia di Grosseto, una bellissima festa, anche questa molto divertente, giovane, con protagonista la cucina maremmana e il paese che si anima con concerti, feste, insomma tutto un sacco di attività all'aperto. Ecco, se invece vi piace la lepre o il cinghiale o tutte e due, è il posto giusto, è Selvatelle, che è una frazione di Terricciola, provincia di Pisa, dove c'è la 38esima edizione della Sagra della Lepre del Cinghiale. Credo che ci sia dentro un po' tutto qua, poi naturalmente come sempre tante attività di contorno, tra cui anche delle passeggiate, il torneo del panforte, insomma ci sono tutta una serie di cosine carine che proprio non potete perdervi. L'ultima tappa ci ha portato in quel del Lazio, siamo stati prima a Marino, che sta in provincia di Roma, dove c'è una sagra bellissima e anche molto antica, la 102esima sagra dell'uva, che è anche una festa, una rievocazione di questa battaglia del 1571, che viene appunto rievocata durante i festeggiamenti che vanno avanti fino al 5 di ottobre, quindi sarà una festa bella lunga, e naturalmente troverete tanti prodotti locali, tanto vino, c'è anche il miracolo delle fontane che a un certo punto iniziano a far sgorgare vino gratuitamente per tutti i commensali, e poi rievocazioni storiche rinascimentali legate giusto appunto al periodo di questa battaglia, una festa veramente molto bella, che fa il paio con quella di Strangolagalli, che sta in provincia di Frosinone ed è la 28esima sagra della stesa, questo pane che viene steso, fritto, può essere farcito con formaggi, salumi, ma anche nella sua accezione dolce con il miele o lo zucchero. Hai capito che menù, proprio dall'antipasto fino al dolce siamo andati oggi. E molti altri eventi ci aspettano qua, un giorno dopo l'altro, perché il nostro weekend si arricchisce. Lo vediamo da lontano, lo puntiamo e piano piano ci arriviamo. A tra poco, cari, per i saluti. Io e Max vi aspettiamo qui perché il tempo corre. Guarda qua, è già quasi ora di salutarci. Guarda un po'.

0: Certo sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Le piogge di settembre mi allontanano da te, lividi sul cuore.

0: No, vabbè, ma oggi è volata. Cioè, mi sembra di essermi seduto qua un attimo fa. Invece, sono già passate 2 ore, carissimi. E questo vuol dire che è tempo di salutarci. Come è quasi tempo di salutare settembre. Domani è l'ultimo giorno. Poi ci ficchiamo proprio a pieno in ottobre. In questo anche il suo primo weekend, con un sacco di feste e sapori autunnali che un giorno dopo l'altro vi raccontiamo da queste parti. Grazie mille di essere stati con noi. Grazie anche dei tanti messaggi ricevuti al 331-335-6565. Continuate, perché la giornata è lunga. Adesso arrivano tutti quanti i miei colleghi che vi terranno compagnia come sempre con la loro musica, chitarre, storie, racconti, e poi naturalmente tutti gli artisti che passano qua sulle frequenze di Radio Liscio, le nostre orchestre, le nostre band che rendono questa radio uno spettacolo meraviglioso. Un abbraccio a tutti, carissimi, ci si vede puntuali qua sempre domani alle 7 e alle 14 per tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare la settimana. Ma per oggi è davvero tutto. Ciao cari, buona giornata, baci, baci, baci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con i ricordi del passato, il liscio e la tradizione delle grandi orchestre. Iniziamo, come sempre, proponendovi una coppia di brani tratti dallo stesso artista, Raul Casadei, Alla Fiora e Amico Liscio. Il primo brano è tratto dall'album dedicato a Secondo Casadei.

Era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani. Ricordati di me e Cuoricino d'argento.

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

Dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Billy Texano, era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

buongiorno tutto il giorno, anche oggi siamo insieme puntuali puntualissimi, carichi per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con notizie, con la chitarra che ci permette di cantare allegramente insieme i grandi successi che fanno parte del nostro quotidiano, attraversando appunto anche le generazioni, andando a curiosare quelli che sono stati momenti di vita vissuti, paragonandoli un pochettino a quello che viviamo attualmente. Salutiamo il nostro Marco Sasso e Tolcini alla regia, che ci guida con la patente e con la massima prudenza, che è fondamentale. E poi c'è disponibile il 331-335-6565 per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. Ovviamente per chi ci segue in televisione vede questo numero sempre disponibile in pancia al televisore, si dice in pancia, mentre in radio dobbiamo dirlo, perché in radio siamo dentro la pancia, siamo nella bocca dello stomaco che dobbiamo dire il numero, mentre in televisione dico bene, Marco, si vede in pancia. Vabbè, abbiamo fatto un po' di anatomia televisiva e radiofonica, partiamo con la prima carta, Generazione X in arrivo, Gianna Nannini con una canzone che fa innamorare, o meglio dedicata a tutti quegli uomini che si considerano un po' dei Latin Lover, ovvero coloro che sono dei rubacuori. Prego Gianna, cantaci a piena voce Latin Lover, la prima canzone di oggi.

quando senti questa canzone ti catapulti e ti viene proprio quell'atteggiamento della teen lover, quell'uomo che non deve chiedere mai, mai, mai, mai, non deve chiedere mai. Se volete mandarci qualche messaggio potete farlo attraverso la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non abbiamo il cellulare. Questa era la teen lover, Gianna Nannini nel 1982 proponeva questo brano, che è davvero bello, è anche un sound che è sempre molto accattivante anche oggi che sono passati un po' di anni. Nell'82 ci fu il caso di Vasco Rossi, che debutta al Festival di Sanremo con Vado al massimo, vado a gonfie vele, lasciando il pubblico a bocca aperta quando, a fine di un'esibizione, poi questo momento è passato alla storia, infila il microfono nella tasca della giacca e lo fa cadere sul palco prima che il filo si stacchi, e questo creò davvero un po' di polemica per quel gesto, che è stato fatto sicuramente involontario, però sembrava un po' rivoluzionario. E cosa hanno capito coloro che organizzano Sanremo? Che dall'anno successivo, nell'83, avrebbero poi messo il radiomicrofono. È lì che nasce il radiomicrofono, perché Vasco Rossi lo fece cadere. Lo sapevi, Marco, questa scelta di così inventare il microfono senza filo, così almeno uno, se anche va via, non cade e non si fa cattive figure. Questo succedeva nel 1982. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee. Si balla con un ritmo latino, perché appunto Latin Lover. Matteo Tarantino con Oi, che calor! Mi fa dire questo, sembra che sia una cosa unita, e invece improvvisata, il destino ci ha

Oh, che calor a ritmo di baciate. Mentre andava la canzone, parlavamo con il nostro Marco che ci sono dei dolori intercostali dovuti al climatizzatore. Quest'estate ha fatto caldissimo, quindi tutti noi avevamo il climatizzatore proprio a manetta che lanciava fiamme di ghiaccio, oserei dire. Allora uno dice: ho dei dolori intercostali, e spontaneamente mi è venuto a dire: sono intercostali, se ti finter, Milan costali, Juventus costali, Atalanta costali. E la sua risposta è stata: ti stacco. E allora ho detto: secondo me finisce qui la diretta di quest'oggi. Però meritava questo siparietto, perché abbiamo modo di chiacchierare quando appunto vanno in onda le canzoni. Altra carta, altra generazione, la generazione della canzone acustica, quelle canzoni che nascono con la chitarra, col pianoforte, quelle canzoni che ci permettono ovviamente di cantare. Perché oggi, se guardiamo un pochettino, una piccola parentesi alla musica pop attuale, dove viene enfatizzato molto il ritmo, molto la batteria e magari meno la linea armonica, diventa più complicato magari accompagnarsi con la chitarra quando siamo tra amici. Mentre invece la storia della musica italiana porta proprio a prendere una chitarra, cantare allegramente, un pianoforte, anche se è un po' più scomodo il trasporto.

La canzone di Rino Gaetano che fa scatenare, che fa venire voglia di lanciarsi nel cantare, nel ballare, nel rotolarsi, nell'avvinghiarsi in pista da quel lontano 1975, anno in cui è nata la canzone. Altro viaggio nella melodia italiana con la generazione silenziosa. La pronuncia dovrebbe essere questa: Flo Sandows in inglese, anche se siamo molto italianizzati, con la canzone intitolata Verde Luna, a te Flo.

0: ci siamo ballati anche la tarantella in diretta, canzone nuova di Daniela Cavanna, e la tarantella è un ritmo che fa parte dei ritmi del sud, che sono saliti, hanno raggiunto anche il nord, e spesso e volentieri quando è il momento dei balli di gruppo questo ritmo viene ovviamente ballato. Mentre invece ci siamo un po' documentati sulla canzone Verde Luna, che è nata nel 1941, per raccontare un po' un momento di vita della generazione silenziosa che vede proprio il momento un po' della guerra. Pensate che oggi noi magari ci lamentiamo per tante cose, in realtà una volta c'era da cui lamentarsi, quindi chi ha vissuto quel periodo oggi vive davvero ancora benissimo il momento attuale. Per esempio, i grembiuli neri per risparmiare il sapone, pensate come erano ingegnosi. A causa del severo razionamento dei prodotti per l'igiene, il ministro dell'educazione consentì agli alunni delle scuole elementari di indossare grembiuli neri anziché bianchi, perché il bianco ovviamente si sporca subito, invece il nero maschera molto, così come quando uno incarna, il bianco enfatizza, il nero snellisce. Poi addirittura i panettieri, mancava un po' il pane, essendo che il sale scarseggiava, i panettieri delle città costiere vennero ufficialmente autorizzati a impastare la farina usando direttamente l'acqua di mare. Tant'è vero che coloro che mangiavano questi panini sono quelli che hanno imparato a nuotare prima, lo sapevi Marco? Vabbè, perché mangiandosi si impara. Poi c'era per esempio le scuole, l'entrata a scuola era posticipata contro il freddo, al posto che iniziare magari alle 7:30, 8, si iniziava alle 9 per sfruttare la luce e il calore naturale del sole. Questi erano un po' degli stratagemmi per cercare un po' di vivere meglio quel momento. Quindi sapendo questo, sapendo un po' la storia, oggi diciamo grazie alle giornate che stiamo attraversando. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, Achille Lauro con la canzone intitolata Amor. E se pensiamo alla parola amor e la leggiamo al contrario, è Roma la capitale d'Italia. Prego Achille Lauro, ti piace? Questa volevo dirla, questa quando ho letto il titolo volevo proprio, e l'ho detta, adesso sono felice. Achille Lauro, sono felicissimo di ascoltarti, Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Achille Lauro, noi abbiamo fatto la battuta che amor al contrario si legge Roma e di conseguenza ci siamo collegati alla capitale d'Italia, ma lui ha girato il video proprio a Roma e secondo me questo fatto di giocare con le lettere l'ha pensato anche lui quando era in fase di realizzo del video. Nel 2025 un fatto che ci ha così colto l'attenzione: dall'Australia alla Sicilia un euro, una coppia ha mollato il lavoro in Australia per trasferirsi in un piccolo borgo siciliano e comprare una famosissima casa a un euro. Provate a pensare a comprare una casa a un euro, trasformando la loro rocambolesca ristrutturazione in un vero e proprio caso virale sui social. Se ne parlò molto di questo fatto. In realtà uno può anche dire: guarda, questa casa la vendo perché non la compra nessuno, me ne voglio liberare, la vendo a un euro perché dobbiamo fare le carte, dobbiamo darci un valore. Quindi tante volte il valore è quello che noi percepiamo e non è tanto una questione di prezzo. Siamo raggiunti invece al momento in cui ci colleghiamo con l'Arco del Liscio e ne approfitto per ricordarvi di seguire Prima Antenna, di seguire Radio Liscio con le applicazioni, con i social, con i siti, perché siamo sempre pieni di iniziative, tante sono davvero gli spettacoli, gli eventi e la voglia di stare insieme. Ora ci colleghiamo con l'Arco del Liscio con Renze Luana, con questo brano bellissimo, La sfida dei clarini. Il clarinetto, uno strumento bellissimo che anche in Piemonte è dominante un po' in tutta Italia, in Romagna ovviamente va un po' più veloce perché lo sappiamo che il liscio romagnolo in Romagna va un po' più veloce perché fanno meno multe, questo va specificato. In Romagna gli eccessi di velocità sono accettati, mentre in altre parti d'Italia ci sono i fotografi che ti fanno la multa e poi ti mandano la multa a casa, allora si suona leggermente più piano. Renze Luana all'Arcologia del Liscio quest'oggi.

rapido, sei forte. Se stai con Ari che vorrebbe suonare il clarino. No, non ce la fai. Lascia perdere.

último. ¿Está? Che è sta roba? Oh! La sfida di Clarini con un flauto così.

0: Questa sfida dei Clarini a tempo di polca, un brano scritto da Secondo Casadei, che era lo zio di Raul, perché il nonno di Raul Casadei e Secondo Casadei erano fratelli e di conseguenza c'è questo collegamento che ha portato poi la discendenza di Raul a rilevare quello che Secondo Casadei aveva costruito negli anni. Ma abbiamo ancora la figlia Riccarda che porta avanti le tradizioni delle edizioni musicali, delle canzoni, e spesso e volentieri ci segue perché ha sempre un occhio attento alla musica da ballo contemporanea. Altra carta, altra canzone, abbiamo superato l'arcologia del liscio e arriva la generazione della canzone acustica, e allora torniamo a cantare una canzone che è saltata fuori lei quest'oggi. Di Massimo Ranieri, una canzone che se non ricordo male fece anche un festival di Sanremo. Andiamo subito ad approfondire il trafiletto. Ebbene sì, nel 97 che fu lanciata questa canzone partecipò a Sanremo classificandosi al nono posto, quindi parliamo di metà classifica perché mediamente i cantanti di Sanremo sono una ventina, e fa così.
1: Potrei provare a scriverti, è vero, al 331 335 6565.

bella canzone che secondo noi meritava almeno non dico tanto, ma l'ottavo posto, al posto che il nono. Hai fatto Sanremo? No, a che punto sei? Vabbè, questa era una battuta che rimane fra di noi, ma eravamo ancora in onda, e viene a salvarci la generazione Baby Boomers con il brano di Caterina Caselli che fa crescere il naso, Sono bugiarda, a tutto volume. Parte la musica, senti questo Lemon, una volta bevevano il gin Lemon.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Mister Domenico con Quelle Notti, bello rivederlo, ci siamo conosciuti un sacco di anni fa e oggi porta avanti l'orchestra con anche il figlio Andrea Mantovani, quindi il bello questo video che è questa canzone targata 2024. Mentre prima abbiamo ascoltato Sono Bugiarda di Caterina Caselli e ci siamo anche lanciati in una battuta sottile perché ai tempi iniziavano a uscire i sintetizzatori che erano attrezzature mastodontiche di un certo peso con le valvole per avere degli effetti un po' particolari, mentre oggi abbiamo tutto quanto sul computer che con degli effetti che emulano, il termine esatto è emulare quello che era lo strumento originale, dove ovviamente per portarlo in giro era molto complicato. Oggi abbiamo tutto sul computer, è tutto diventato più piccolo, anche se c'è da dire che la strumentazione originale ha ovviamente sempre quel qualcosa in più perché è più reale, quindi a livello di percezione con l'orecchio sentiamo ovviamente ancora oggi la differenza. Altra carta, altra canzone, che i minuti, i secondi vanno veloci. Arriva la Generazione X con una canzone che reputo una delle più belle di Antonello Venditti, e se uniamo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato, Quelle Notti, Sono Bugiarda, Ricordati di me, sta partendo adesso Antonello Venditti. Sentite che atmosfera che crea questa canzone. Immaginate luci soffuse, candele, luci che cambiano colore, in diretta sempre su Radio Liscio e Prima Antenna.

0: sappiamo, vi ringraziamo perché sappiamo che siamo in tantissimi che seguiamo e amiamo la musica da ballo, la melodia italiana, e questa canzone di Antonello Venditti è proprio uno di quei lenti da ballare stretti stretti nelle serate da ballo, e ci riporta indietro al 1988, davvero un grande successo che ancora oggi quando la esegue negli spettacoli si crea proprio questa grande atmosfera che viene voglia di abbracciarci tutti quanti sotto un cielo stellato. Siamo giunti al termine, ringraziamo il nostro Marco Sasso, Retro Cinghia, e ci salutiamo con l'ultima canzone, dandoci appuntamento ovviamente a domani alla solita ora, sempre noi in radio e in TV, e chiudiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, un amico che costruisce anche fisarmoniche che girano tutto il mondo, Romeo e Coperfisa, con la canzone Odissea. Odissea anche lei, che domani torniamo insieme. Se l'Odissea lei, e allora noi torneremo.
1: Benvenuti
0: qui. Ebbene sì.
1: A tutti voi.
0: Ciao a tutti.

0: che si rappresenta.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
5: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
6: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
5: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
7: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
5: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
4: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: bella e brava gente, come va?
1: Buon martedì,
0: martedì 29 settembre, che data importante il 29 settembre, per un sacco di motivi. Intanto credo di non aver mai avuto nella storia di Canzoni Senza Frontiere tanti nati famosi come oggi. Ho dovuto scrivere su due righe, ma vedrete quando vi farò i nati famosi di oggi il mondo. Il 29 di settembre è una data proprio importante per questo motivo, mentre i morti famosi ho fatto fatica a trovarne due. Vabbè, oggi 29 settembre 2026, martedì, è il 272esimo giorno dell'anno. Ne mancano 93 alla fine dell'anno e ci sono tre santi, quindi tre onomastici: San Michele, San Gabriele, uno dei miei figli per cui gli farò gli auguri, e San Raffaele. Poi oggi anche il compleanno di una nuora. 29 settembre, una data epica. Allora, San Michele, sapete che è il principe delle milizie celesti e il difensore nella lotta contro il male, ed è il santo patrono della polizia di Stato. San Michele. San Gabriele è il messaggero divino, noto soprattutto per aver annunciato a Maria la nascita di Gesù. È il patrono delle telecomunicazioni, per forza. Altro gli ha detto: Maria, guarda che sarai incinta e partorirai Gesù. E da quel momento lì è uno bravo a comunicare, patrono delle telecomunicazioni. E San Raffaele, oltre che un ospedale, è il simbolo di guida, protezione e guarigione, celebre per il suo ruolo nel libro di Tobia. Bene, allora, fate queste precisazioni sui santi di oggi. Oggi è la giornata mondiale dedicata al cuore. Il cuore e a tutte quelle che sono le malattie cardiovascolari. In Italia 120.000 donne muoiono per problemi di cuore all'anno e 98.000 uomini. Quindi sono più le donne degli uomini che hanno gli infarti, i problemi, gli ictus e quant'altro durante l'anno. Questa è una notizia che non mi aspettavo. Di solito noi siamo quelli più debolucci, più malatici, più infatti fuori dai cimiteri la maggioranza sono tutte biciclette da donna, per cui uno guarda quello e si rende conto. Ciao Cinghia, perché ridi quando dico che fuori dai cimiteri sono quasi tutte biciclette da donna? Vai a vedere, è la realtà. È la realtà. Va bene, allora siamo al primo brano di oggi, Bambolita. Intanto cominciano già ad arrivare i messaggi. Chi ha vinto oggi il primo? Il primo è stato il Paolo di Genova. Ciao Paolo. Allora, no, perché fanno la gara, no? Il primo che è arrivato oggi, Paolo di Genova, lui ce la manda addirittura prima che cominci la trasmissione, così dice: sono il primo, sono il primo, sono il primo. Bambolita per Gianluca di Varazze. Sole, mare, belle ragazze. Questa era la pubblicità che facevamo a Radio Monte Carlo quasi 60 anni fa, quando si parlava di Varazze. Bambolita di Manuel

Bambolita di Manuel Malanotte. E beh, il primo vintage di oggi è la celebrazione. Ve l'avevo detto ieri che figuriamoci se non la mettevamo. La mettiamo proprio come primo vintage di oggi perché è una delle canzoni pilastro della musica leggera italiana, scritta da Battisti e Mogol, quando Battisti ancora non era Battisti, era proprio agli inizi, nel 1966, 29 settembre, venne ascoltata per caso da Maurizio Vandelli, che disse: bellissima, la voglio io per l'Equipe 84, ragazzi, datela a me per l'Equipe 84. E Mogol decide di dargliela, anche perché era una canzone nuova, non seguiva lo stile delle canzoni dell'epoca, tira in ballo l'adulterio, perché la storia la conoscete, se non la conoscete è facile. Lui esce, è seduto ad un caffè, incontra una tipa, cominciano a chiacchierare, quindi passano un po' di tempo assieme, poi vanno a ballare e poi da cosa nasce cosa, ci passa anche ore notturne insieme a fare robe, e il giorno dopo si sveglia con il senso di colpa, chiama la compagna come se fosse successo assolutamente nulla e le dice: ti amo, non è successo niente, io ho fatto niente io. E la cosa comunque ha una sua storia, ecco, la prima canzone con una storia articolata, e l'Equipe 84 ne fa un successo strepitoso. Battisti poi la riprende lui nel 69 e la mette dentro in uno dei suoi primissimi album. Allora, oggi 29 settembre, primo vintage, 29 settembre del 1967, l'Equipe 84.

Rossi Tramonti della Veronica Cuneo. I commenti che facciamo mentre lei canta, il Cuneo ed io, sono assolutamente irripetibili, ma rimbangano questi nostri sospetti di questo innamoramento latente da parte del nostro programmatore nei confronti della Veronica Cuneo. Messaggi 331-335-6565. Devo cominciare a leggerli perché oggi siete scatenati, ragazze e ragazzi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Per lui tu sei Marco Sasso Cinghia, tutto attaccato. Un caro saluto, Paolo da Genova. Vorrei, se mi mettete una canzone di Nicola Congiu, Croce e Delizia, grazie. Sto un po' soffrendo, ma ne vengo fuori. Ho trovato tanti amici con voi. E beh, per forza, questo è anche il nostro ruolo: unire attraverso la musica degli show più persone che sono amanti di questa musica e che magari amano anche comunicare fra di loro. Per esempio, buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei c'è sempre, dall'inizio, da 2 anni e mezzo fa. Saluto tutti, Marco di Roma. Ciao Marco. Marco di Roma che ci segue sul mitico 97 di Teleantenna, quindi ovviamente non dimentico le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Val d'Aosta, e canale 79 in Liguria, così come gli amici di Teleantenna che ci seguono in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, canale 97, e la provincia veneta di Belluno. Allora, tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, grazie. Oggi scaletta molto bella, mi piace molto, quindi seguitela con senza trasporto, lasciatevela. Il bello di Canzoni Senza Frontiere, che è una trasmissione che si lascia ascoltare, non è che vi si impegna addosso. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci sentire I Giardini di Marzo di Lucio Battisti? Ti ringrazio, ciao. Beh, abbiamo appena ascoltato 29 settembre, Lucio Battisti lo mettiamo senza dubbio nei prossimi giorni. Eccolo qua. Buongiorno, prima di andare a lavorare mi faresti ascoltare Ron con Non abbiamo bisogno di parole? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Beh, ovviamente non oggi, te la faccio ascoltare domani. La scaletta quando è fatta non si tocca, le vostre richieste vanno il giorno dopo. Ciao Ettore, aspetta che mi è saltata. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma, buongiorno da Guerrino di Latina, eccolo qua, ciao Guerrino, tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, buongiorno Ettore Cinghia, buon martedì a tutti, un affettuoso saluto, 29 settembre, ho la cassettina degli Equipo 84, è vero, all'epoca si ascoltavano le cassettine infilate nel mangiacassette. Ciao Ettore, ciao Cinghia, ti faccio partecipe del pranzo di oggi, avendo mia nipote Michelle, lasagna al forno e peperoni in bagna cauda. Ragazzi, poi la deve digerire la tua nipotina, la tiri su, la tiri su, ti strafogo lo stomaco, poi deve studiare, come fa povera ragazza, è pesantino a mezzogiorno, lasagna al forno e peperoni in bagna cauda. Il cinghia lì, il baffo che sta già liquefacendosi. Nonna Graziella da Verniasco. Dai, prossimo brano, Avventura a Durango per Pina di Asti. Questa è una chicca, me l'hai chiesta complicata, perché Avventura a Durango è la versione in italiano di Romance in Durango di Bob Dylan. È la storia di un messicano che fugge a cavallo attraverso il deserto insieme alla donna amata. Ovviamente Fabrizio De André, che fu quello che poi rifece la canzone di Bob Dylan, la colloca in Italia, per cui se nel finale c'è un'atmosfera tragica in spagnolo e in inglese, del tipo sto scappando, con versioni, espressioni idiomatiche messicane, Fabrizio De André la fece in dialetti dell'Italia meridionale.
Non chiagne Maddalena, strigneme Maddalena, sul deserto finirà. E l'ha adeguata. Avventura Durango, Fabrizio De André. A cavallo. Il ritmo del cavallo.

Era Avventura a Durango per Pina di Asti, Fabrizio De André. Buongiorno Ettore Marco, sempre presenti in quel di San Giorgio. Salutiamo tutti Flavia e nonna Rina. E poi un bellissimo messaggio che però non è firmato, per cui non so di chi è, ma buongiorno Ettore, domani faranno 70 primavere. Ogni giorno che ti vedo ritorno indietro nel tempo. Se puoi, per favore, metti una canzone a tuo piacimento. Anche oggi va bene perché domani sarò in viaggio. Ti mando un grande abbraccio di cuore, grazie. Chi sei? Chi sei? Io accetto l'abbraccio di cuore, lo contraccambio, ma chi sei? Senti, visto che ti ritorno indietro nel tempo, non questa, la prossima canzone te la dedico, ma dimmi chi sei. Quella di adesso è Paolo Bertoli. Paolo Bertoli che sarà l'animatore sabato sera alla Peschiera di Valdengo della serata dei nonni. Sabato 3 ottobre alla Peschiera di Valdengo, visto che il 2 di ottobre sarà la festa mondiale dei nonni. Viva i nonni! Ah! Perché i nipoti sono quelli che ti allungano la vita quando li hai attorno, che ti balzellano attorno. Il mio piccolino o la mia piccolina vengono qui a sedersi sulle mie ginocchia per giocare ai giochi che sul computer del nonno sono stati salvati e messi da parte appositamente per loro, e si divertono un mondo, e man mano li aumento di età questi giochi in modo che si adeguino al fatto che anche loro hanno l'età che passa, ovviamente quest'anno ne compieranno 5 tutti e due, i due più piccoli, e un altro sta per nascere, quindi attenzione, divento nonno espanso, come si dice. Siamo a Ele presi la mano di Paolo Bertoli, eccolo qua. Ele presi la mano, è uno bravo, parte dalla mano. C'era un grandissimo attore francese che diceva: prendi la mano, la baci sopra, poi la giri, la baci sul polso, poi vai avanti dal gomito in su. Sono capaci tutti.

era "E le presi la mano" di Paolo Bertoli sabato sera alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra per la serata dei nonni. Allora, Canzoni senza frontiere, Ettore Andenna, come stai? Bene oggi, 29 martedì. Mi mandi Renato Zero col triangolo, poi saluta tutti, la mia nipotina, mia moglie. E mia moglie oggi non c'è, si sta facendo bella perché giovedì parte, va nel suo Veneto a trovare Esie, che ormai sono in età e bisogna andare a trovare, si sa mai, ogni una volta all'anno si prende questa libertà, parte e se ne va giù in quel di Eraclea a salutare tutte le zie, per cui oggi è di capelli, di unghie, di arriva, perché deve arrivare là ovviamente in forma, se no le zie la sgridano perché non si tiene come si deve. Buongiorno Ettore a tutte le persone amiche che seguono Radio Liscio, buon proseguimento. Rosi da Latina, ciao Rosi, Latina, bella. Ah, buongiorno, scusate, mi sono dimenticato di mettere il nome, sono Mario di Crevola d'Ossola, provincia di Verbania, grazie ancora. È quel signore che domani farà 70 primavere, compirà 70 anni, e che mi ha chiesto di mettergli una canzone. Allora ti metto questa, che è una canzone che a me piace molto, La Gilera del 63, che ce l'ha chiesta anche Aldo Di Biella. Perché mi piace? Intanto perché io ho avuto una Gilera del 63, me la regalò Enrico Vaime, che fu uno degli autori della mia prima trasmissione in televisione, che fu Scacco al Re nel 1972. Lui nel marzo del 73 mi regalò questa Gilera del 63, che aveva già 10 anni, ma funzionava benissimo, perché lui aveva paura di andare in moto. Non è che io avessi più coraggio di andare in moto, la moto è l'unico mezzo che mi ha sempre fatto un po' paura, perché quando aprivo il gas in autostrada e si alzava un po' la ruota davanti, io sulle quattro ruote mi sento ben messo, ne ho fatte di tutti i colori, sulla moto sempre molto attento. La Gilera del 63 di Pietro Galassi.

la Gilera del 63, la mia era più grossa, però era del 63 anche lei. Allora, era Pietro Galassi, la Gilera del 63, per Aldo Di Biella e per, aspetta, Mario di Crevola d'Osso, la provincia di Verbania. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Un personaggio che incontrerò fra non molti giorni, il 10 di ottobre, al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che si svolgerà a Luino e che presenterò io con Elisabetta Viviani. Allora, Dario Baldan Bembo ha scritto delle canzoni bellissime per tutte e per tutti, perché lui ha scritto canzoni per tutte e per tutti. Un ragazzo del 48, anche più giovane di me, richiesta da Max Diozzano, una canzone del 1981 che è un po' una chicca perché non è una delle più famose di Dario Baldan Bembo. Era all'interno dell'album Voglia d'Azzurro e si intitola Autostrada. Dopo parleremo dei carburanti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ruggero Scandiuzzi ci porta anche lui indietro nel tempo, quando c'erano queste belle giostre con i cavalloni.

La giostra era Ruggero Scandiuzzi. Allora, ho visto adesso le previsioni del tempo, hanno detto che questo tempo durerà così tranquillamente fino al 5-6 di ottobre. Ve lo dico perché si avverte che però sta arrivando l'autunno, anche se siamo solo al 29 di settembre. Perché? Perché sono arrivate le cimici! Quando io comincio, che ci sono un sacco di consigli sui giornali su come attaccare queste cimici, soprattutto quelle orientali, non le nostre che sono quelle belle verdi, puzzano lo stesso, ma quando vengono disturbate, ma le nostre così sono più piccoline, sono verdi. Poi c'è quella invece giapponese.

quella orientale è tutta variegata come colori, che sembra un turcomanno con tutta questo colore marrone. È già più aggressiva, no? Si vede che io sono qui, non sono pericolosi per l'uomo e per la donna, a parte la puzza che fanno se per caso ne schiacci una o quantomeno la disturbi, cerchi di prenderla per buttarla fuori di casa, lei cosa fa? Emana questo odore pestilenziale. Ma cominciano a vedersi, cioè mollano gli alberi, sui quali fanno un sacco di danni perché vanno a rovinare la frutta, succhiano, sono delle succhiatrici di frutta e cercano di venire in casa perché cominciano a sentire il freschetto della notte, perché di notte si comincia ad andare giù a 13, 12, 11 gradi e quindi soprattutto in queste zone queste cercano di infilarsi in casa e trovano sempre un buchetto. Allora, io le zanzariere sulle finestre come cavolo fanno ad entrare lo sanno solo loro, trovano, non riescono a infilarsi nelle minime fessure. Va bene, ci sono leggete sui giornali come contrattaccare le cimici, ci sono l'alloro, ne fanno l'acqua, fate bollire, poi quelle spruzzate attorno alle finestre, oppure c'è l'acqua, mettete un po' di detersivo, mettete questo contenitore d'acqua con un po' di detersivo sotto una lampada, loro vanno dentro con il detersivo, non riescono più a nuotare, annegano, insomma ci sono un sacco di sistemi. Siamo al primo vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere, Son of Preacher Man. Son of a Preacher Man è un brano musicale di una cantante britannica, Dusty Springfield, questo figlio di un predicatore, lo lanciò nel 1969. Dusty Springfield è stata molto famosa, tanto che la sua canzone è stata messa al 168esimo posto nelle 200 canzoni più belle di sempre. E lei era molto brava, morì giovane, era del 39, morta nel 99, quindi a 60 anni. Ha ottenuto con questa canzone, a parte che questa canzone l'hanno fatta tutte, Tina Turner, Etta James, Nancy Sinatra, l'hanno fatta veramente in tantissimi perché era una canzone significativa e bella. E noi ce l'ascoltiamo adesso, del 1969, Son of a Preacher Man, figlio di un predicatore, Dusty Springfield.

Faceva parte questo brano della colonna sonora di Pulp Fiction con John Travolta e Uma Thurman, e una scena epica dove lui è nel salotto che aspetta che arrivi lei, eccetera eccetera. Son of a Preacher Man era Dusty Springfield. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso in diretta Canzoni Senza Frontiere, ci lasciano alla fine della prima ora, ma la seconda ora la ritrasmetteranno oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Quindi Prima Antenna non ci lascia ufficialmente, ci lascia come diretta, ma poi ci ritrova dalle 17 alle 18 con la seconda ora. E noi adesso abbiamo un camminando piano piano, dolcemente, lentamente, passeggiamo, camminando verso il finale della prima ora di Canzoni Senza Frontiere con la Anna Maria Allegretti.

0: Madonna, era Camminando dell'Anna Maria Allegretti, che ci ha avvicinato e di molto al momento cruciale in cui scatterà il mio din don. Mancano in effetti 15 secondi, per cui si tratta così oggi 29 di settembre 2026 di avere la pazienza che passi questo piccolo lasso di tempo, meno 3, meno 2, meno 1, dindon, dindon, gente, dindon, suonano le campane a festa. Qui nel mio paesello stiamo raccogliendo, c'è la raccolta fondi perché nella campanile della nostra basilica, di questa metropoli di meno di 600 abitanti, è rimasta una campana sola. Erano tre, bisogna trovare i soldini per rimetterne le due che c'erano prima. Così per quelli che abitano lì attorno al campanile ci sarà la gioia di sentire a un certo punto din don den din don den din don don don din don don don, che fa la felicità di molti in Italia, quelli che vivono vicino ai campanili. Mi ricordo che non l'hanno mai saputo, ma tanti anni fa, nella mia adolescenza, nel paesino di montagna in Valtellina dove io andavo in vacanza con alcuni amici, una sera legammo il ricordo delle campane perché avevamo trovato un pertugio, un passaggio per arrivare nella saletta dove arrivavano le corde delle campane, e c'era sto parroco che faceva suonare le campane dalle 7 del mattino, e era lancinante, eravamo in vacanza, volevamo dormire. Ci siamo arrampicati l'uno sull'altro, gli abbiamo legato le campane a 3 metri di altezza, le corde delle campane, ha chiamato i carabinieri, chi ha fatto questa cosa terribile? Si è mai saputo, lo confesso oggi, 60 anni dopo, 65 anni dopo, posso confessarlo perché è caduto in prescrizione. Cosa ridi tu? Il cinghiale ride. O è in braccio Lillo, il suo cagnolino, o ride. Non, o mangia, perché è da un po' che non ti vedo mangiare i cracker. Sei a dieta? Allora, siamo al momento delle reclame e delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso, che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio territorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha gli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella e brava gente. Allora, oggi 26 settembre 29 settembre 2026, 272esimo giorno dell'anno, ne mancano 93 alla fine dell'anno. Sono i santi Michele, Gabriele e Raffaele. Ed è la giornata mondiale del cuore, quindi attenzione a tutti i problemi cardiovascolari, gli ictus. Muoiono milioni di persone tutti gli anni, è la causa di morte più diffusa nel mondo, punto. In Italia 120.000 donne all'anno, 98.000 uomini all'anno che ci lasciano per problemi di cuore tutti gli anni. Non sono pochi, sono più di 200.000 persone. Così, allora, abbiamo chiuso la prima ora di Canzoni senza frontiere con l'Anna Maria Allegretti che ci cantava Camminando. Apriamo la seconda ora in onda anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18 con il moroso Lomar Lambertini e svegliamole queste cose. Abbiamo il nostro Novella 3000 Cinghia che queste cose le sa e le dichiara al mondo. Allora, la morosa era lei, il moroso è lui, Omar Lambertini, in Cuori agitati, visto che oggi è la giornata dedicata al cuore, apriamo con un argomento che significa maggiormente codesta cosa.

Olè, mole, oggi anch'io devo andare a fare la spesa, perché se resto da solo per 4 o 5 giorni qualche cosa dovrò mangiare. Sabato sera metà famiglia ha accettato di venire a mangiare la pizza, quindi tiro fuori il mio forno speciale, preparo l'impasto il giorno prima, mi diverto, quello mi diverto a farlo, anche perché sono i nipotini che arrivano tutti insieme felici e gioiosi, già la pizza del nonno è buona, la pizza del nonno, perché ormai la faccio da vari decenni, per cui mi sono specializzato soprattutto sugli impasti, perché la cosa più importante è l'impasto. Cuori agitati, era Omar Lambertini, siamo al quarto vintage di oggi. Dori Ghezzi, una coscritta, perché è una ragazza del 1946 che nel 1987 partecipò al Festival di Sanremo con questa E non si finisce mai, dove arrivò 14esima, non fu un grande successo. Quell'anno vinse Si può dare di più di Morandi, Ruggeri, Tozzi. Ho dovuto andare a bruciare un po' di neuroni per ricordarmi. E lei arrivò 14esima e non si finisce mai, che è una riflessione intensa sulla vita, sul domani, sulla forza di lottare e di sperare di migliorare nonostante le difficoltà. Dori Ghezzi.

Mi ha fatto notare il Cinghia una cosa giusta. Oggi è la giornata dei morosi, perché Allegretti e Lambertini, Dori Ghezzi e De André. Oggi era particolarmente romantico, forse stimolato dal 29 settembre il nostro programmatore. Allora, sono talmente tanti che ve li faccio adesso, così non se ne parla più. I nati e i morti famosi. Allora, Michele Antognoni nacque nel 1912, il 29 di settembre. Silvio Berlusconi oggi avrebbe compiuto 90 anni, era del 1936. Caravaggio era nato il 29 settembre del 1571. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, era nato il 29 settembre del 1547. Anita Ekberg, La dolce vita, donna stupenda, di grande personalità, era del 1931, 29 di settembre. Raff è nato il 29 settembre 1959, però comincia a averne un po'. Jerry Lee Lewis, uno dei signori del rock and roll mondiale, era nato nel Great Balls of Fire, tanto per dire uno dei suoi titoli, era del 1935. Enrico Fermi, uno dei nostri grandi scienziati, premio Nobel, 1901. Felice Gimondi, campione del mondo di ciclismo, sulla sua strada purtroppo si è trovato a un certo punto Eddie Merckx, per cui diventò l'eterno secondo, ma effettivamente era un primo. Felice Gimondi del 1942. Poi questo, la Loretta Goggi, 1950. Laszlo Biro, l'uomo che ha inventato la penna Biro, nel 1939, pensate, lui era del 1899, quindi aveva 40 anni quando inventò la penna Biro. E poi Orazio Nelson, grande, che sconfisse Napoleone e ci lasciò la ghirba nella battaglia di Trafalgar. Difatti in Trafalgar Square a Londra c'è, che è una delle piazze più iconiche del mondo, al centro c'è la sua statua senza il braccio, che aveva già perso in un'altra battaglia. Bene, di nati non ne ho altri. Di morti ho Angelo Poliziano, che morì il 29 settembre del 1494, e Émile Zola, grande scrittore, giornalista, il famoso J'accuse, per un fatto che alla fine di quel secolo fece scalpore a Parigi. 1902 morì Émile Zola. Bene, i nati e i morti ve li ho fatti, mi sono tolto un momento, oggi erano veramente mai in 2 anni e mezzo mai avuto così tanti nati come oggi. Allora, quando c'è l'amore tutto passa in seconda linea, perché l'amore è quello che unisce il mondo. Ci fosse, c'è già tanto amore che dovrebbe evitare anche le guerre, ecco, ma nella guerra l'amore non c'è. Quando c'è l'amore di Roberto Tagliani, e lui è uno che se ne intende, lo ha dimostrato

Allora, io a Cuba ci sono stato tre volte e sappiate che è proprio così, come l'ha fatta vedere in questa Tu vida e mi vida il buon Roberto Polisano. E siamo al secondo vinile di Casandena di oggi, entriamo nell'Olimpo delle canzoni, anche se per Rolling Stone, la Bibbia, la rivista che ha fatto questa classifica, l'ultima nel 2024, è solo 167esima ed è Lose Yourself, perditi, scompari. E Eminem, siamo nel 2002. Questa canzone, che è forse la più famosa, anzi senza dubbio la più famosa di Eminem, è stata prima negli Stati Uniti, in Svezia, in Svizzera, nel Regno Unito, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Italia, Irlanda, Finlandia, Danimarca, Belgio, Austria, Australia. Non ho nient'altro da dirvi. Eminem, ragazzo del 1972, quindi quest'anno ne fa 54 anche lui, nel 2002 ha vinto per esempio l'Oscar della più bella canzone nel 2003, perché era stata nella colonna sonora di 8 Mile, il film, e nel 2003 si è vinto l'Oscar per la più bella canzone da film grazie a lui, Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted.

0: Lose Yourself di Eminem, 10 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti d'America, pensate nel resto del mondo. È il suo brano più famoso ed era il secondo vinile di Casandena di oggi, che lascia il posto alla bella, sensuale, conturbante Sonia Mori in Chiesetta sopra il monte.
1: Valzer.
0: Un bel valzer, che il valzer.

E dopo un bel valserotto nella chiesetta sopra il monte della Sonia Mori, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 29 settembre? Ebbene, è un film del 1974 di Roman Polanski, Chinatown. È un capolavoro neo-noir che intreccia sapientemente mistero, corruzione e critica sociale. Ambientato nella Los Angeles del 1937, il film narra le vicende di J.J. Jax Gitz, un investigatore privato cinico e disilluso, ma allo stesso tempo dotato di una tenacia incrollabile, che viene ingaggiato da Evelyn Murray per indagare sul presunto tradimento del marito, Hollis Murray, ingegnere che dirige il Dipartimento per l'Acqua e l'Energia Elettrica di Los Angeles. Dopo aver accettato l'incarico, Gittens scatta delle foto che ritrattano Murray in compagnia di una ragazza, che poi vengono pubblicate in prima pagina sul quotidiano del giorno successivo, il 29 settembre 1937. Tornato nel suo edificio, Gitz incontra una giovane donna che, dopo avergli chiesto conferma del fatto che loro due non si erano mai visti prima, lui informa che lei è la vera Evelyn Murray e che perciò lo avrebbe denunciato. E qui c'è tutta la vicenda che si svolge, ma il fatto che abbina questo film Chinatown, molto bello, andatevelo a vedere, anche se ha più di 50 anni, è la data che compare sul giornale, 29 settembre 1937. Chinatown, il film abbinato ad oggi, e Caterina Caselli, quinto vintage di oggi. Nel 1966 vince il Festival Bar, partecipa con due canzoni al Festival Bar, L'Uomo d'Oro, con la quale arriva quarta, e questa, Perdono, che vince il Festival Bar. Caterina Caselli, anche lei una coscritta, anche lei

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Brano, videoclip fatto tutto con l'intelligenza artificiale, ne vedremo sempre di più, c'è cioè a chi piaccio e a chi piaccio. Dentro

1949 di settembre 1995. Allora, esce il film Apollo 13 del regista statunitense Ron Howard con Tom Hanks, è ispirato, l'ho visto recentemente perché lo rimandano ciclicamente, ispirato a una vicenda realmente accaduta alla NASA nel 1970, quando si ruppe tutto in una spedizione nello spazio verso la Luna e riuscirono a riportarli a terra riuscendo a mettere un filtro quadrato dentro ad una collocazione da filtro rotondo. Lì tutti gli ingegneri riuscirono a salvare questi astronauti. Poi, sempre nello stesso giorno, 29 di settembre 1995, il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton,

ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, dove pare ci siano tutte le prove dell'esistenza di alieni, addirittura qualche alieno morto che è stato trovato e poi, per non spaventare la popolazione, messo lì e tenuto nascosto. Ed infine, sempre il 29 settembre del 1995, la Sony lascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi, la PlayStation 0, PlayStation 1, la prima, siamo alla PlayStation 5, quindi vedete un po' voi. Ed infine, vediamo un po', perché ho talmente tante note oggi, 1996, la Nintendo risponde, la Nintendo of America lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64 per il Nintendo 64, una loro console, e il mio nipotino Edo, che non ha ancora 5 anni, per Super Mario diventa matto, cioè a lui piace giocare con Super Mario, ovviamente con una console molto più recente, la Wii, vate la pesca, più recente. Non chiedetemi cose nelle quali faccio fatica ad avventurarmi. 2001, allora, viene pubblicato, bellissimo, sul Corriere della Sera, il 29 di settembre 2001, l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. Io l'ho salvato qui sul mio computer, ogni tanto vado a rileggermelo. Quante cose prevedeva e diceva su quello che sta succedendo oggi, 2026, il 29 di settembre del 2001, la grande Oriana Fallaci. Allora, siamo a Livana Spagna? Mi mandi Livana Spagna? Vediamo un po', sì, Gente come noi dell'Ivana Spagna. Allora, Gente come noi fu, Livana Spagna la volle, fermissimamente la volle, al Festival di Sanremo del 1995, Pippo Baudo. Quell'anno Livana Spagna conquistò il terzo posto a Sanremo e rimase in classifica per molte settimane e diventò nel 1995 il più venduto, con 400.000 copie, singolo di un artista femminile nel 1995. Gente come noi, Ivana Spagna, chi vinse quell'anno Giorgia con come saprei. Va bene. Come saprei, Giorgia, Ivana Spagna, Gente come noi.

gente come noi, brava, brava, non me la ricordavo questa gente come noi di Vana Spagna, terza Sanremo nel 1995. Allora comincio a salutare tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito in Radio Liscia Visione su Prima Antenna TV, Piemonte, una parte della Val d'Aosta e Liguria, e le amiche e gli amici di Teleantenna che ci hanno seguito in Radio Liscia Visione sul Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Siamo all'ultimo brano di oggi, la Flash Love di Edmondo Comandini e Riccardo Ambrogini, e poi tra un minuto e mezzo al massimo vi saluto tutte e tutti.

0: guardando che la fanciulla è molto flessuosa. Allora, siamo arrivati in fondo anche oggi, ringrazio il Cinghia come sempre. Oggi non posso dire meno polemico del solito, come al solito, as habitually, come dicono quelli che parlano le lingue, con la Flash Love di Comandini e Ambrogini e la loro Fisa. Dai, Torandena, appuntamento a domani, siamo all'ultimo giorno del mese, wow! Quindi saluti, mantenetevi, bel tempo, dai Torandena, baci, abbracci, languide carezze e la sigla, ciao!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo, contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
5: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
8: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
7: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
9: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
7: E lui non si lascia di certo travolgere.
9: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
7: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
8: Si può perdere una volta e vincere l'altra, questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
7: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
5: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Buonasera! Per favore, dovete estendere questo applauso a Joe Fantini. Cicci! Grande applauso, ragazzi, che bello. Quando vengo qua, non lo so, scatta qualcosa dentro di me, qualcosa di... E poi Radio Liscio, ragazzi, che stiamo facendo delle cose meravigliose. Applauso, fate grande applauso. Allora, la giostra della vita. La vita è una giostra, ragazzi. Tutte le mie canzoni

Andiamo indietro un po' di anni adesso, almeno 20 anni fa. Scrissi questa canzone che si titola Una rosa e un bacio. Una bella begin per voi ragazzi, di quelle alla Galassi proprio, Galassia. Eccola qui.

Vieni Lorenzo, abbraccia la tua amante. Madonna, che amante che hai, Lorenzo. Guarda che roba, raga. Un applauso, guarda. Guarda che roba. I fisarmonicisti che abbracciano la fisarmonica, è come diventa come una cosa incredibile, signor. Una roba sessuale proprio. Signori, ballavi scalza.

Grazie a voi, ragazzi. Oh, siamo pronti, Samuele Bazzella? Siamo pronti, parti tu? Abbiamo voglia di ballare un po' di liscio, radio liscio. E allora? Il re del sax di Secondo Casadei.

0: Samuele Mazzella.
1: Chi è? Chi è Mazzella? Chi è? Io non lo conosco. Spari la polca, Lorenzo, sparala, sparala, parti tu che poi arriviamo anche noi.

Grazie, grazie, grazie. Tango, tango.

Signori, vi chiedo per cortesia un applauso per questi musicisti sul palco, grazie. E adesso Lacrime d'Argento a richiesta per voi.

Siete molto gentili, grazie ragazzi. Ci vuole il pastore solitario adesso. Galassi, il pastore solitario.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tra mercoledì e giovedì l'avvicinamento di una perturbazione porterà ancora qualche disturbo al nord-ovest, dove non sono escluse piogge giovedì sul Piemonte. Allo stesso tempo infiltrazioni orientali continueranno a lambire l'estremo sud e coinvolte saranno l'area ionica calabrese e siciliana, dove non si esclude qualche breve episodio di pioggia. Sul resto della penisola soleggiato e molto mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Martedì 29 settembre 2026, carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene e che siate pronti in queste due orette a tenerci compagnia al 331-335-6565 con i vostri messaggini WhatsApp. Al resto del menù ci pensiamo noi, tanta musica griffata, ovviamente Radio Liscio, le migliori orchestre passano soltanto di qua ormai, lo sapete, e ai tasti c'è il nostro Max Guardi in regia. Ciao Max, buongiorno anche a te. E poi eventi, feste, iniziative, notizie, folklore, sagre, spettacolo. Insomma, il menù è ricchissimo da queste parti. E tra poco lo apparecchiamo. Volevo soltanto darvi il benvenuto in questo martedì da trascorrere insieme. Se vi fa piacere, mettetevi belli comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Let's go, vi aspetto qua

Allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti in questo martedì 29 settembre. Come vi dicevo prima, giornata importante, giornata mondiale del cuore. Quindi insomma, tutti quelli che si occupano di prevenzione, un abbraccio anche a tutti i medici che ci mettono le mani sul nostro cuore. Dobbiamo tenerlo ben curato, che prezioso. Ma anche giornata mondiale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari. E su questo veramente pongo l'accento, perché siamo scandalosi, c'è gente che muore di fame un giro per il mondo e invece da questa parte del mondo ci permettiamo anche di buttare via il cibo. E vabbè, qui ovviamente non è un discorso rivolto ai singoli ma al sistema, vabbè, lasciamo perdere, va, ricordiamoci soltanto che sprecare è peccato, eccola, e questo giorno ce lo ricorda. Allora vediamo un po', in questa giornata cari c'ho un bel menù per voi dove non si spreca nulla, anzi ci si mette sotto il tavolo e si mangia la qualunque. Allora partiremo con due feste che ci portano in Veneto, ce ne andremo a Bardolino, provincia di Verona, dove c'è la 95esima festa dell'uva e del vino, e poi alla 51esima sagra dei bigoli Colarna, questa Zanè in provincia di Vicenza. Scopriremo anche qua cosa hanno di particolare sti bigoli. Poi ce ne andiamo in Toscana, bello, festa dell'uva a Cinigiano, provincia di Grosseto, e sagra della lepre e del cinghiale, questa Salvatella. Siamo in una frazione di Terricciola che sta a Pisa. E per concludere un bel salto anche nel Lazio con la sagra dell'uva di Marino, provincia di Roma, 102esima edizione, vedete un po' voi, e 28esima sagra della Stesa, che ci porta a Strangolagalli, provincia di Frosinone. Che nome che ha sto paese, Strangolagalli. Va bene cari, solo una notizietta al volo, perché non so se ve ne siete accorti, quest'estate complice anche un po' la crisi, abbiamo scelto dei posti dove dormire sempre più originali. Sono usciti un po' di numeri che riguardano soprattutto le nuove generazioni che hanno dormito in posti come grotte, capanne, ormai ce n'è per tutti, alle volte anche una questione di soldi. Eppure io ho fatto 2 o 3 giorni in bungalow quest'estate, in un campeggio tornando dalla Sardegna, molto carina. Diciamo, si cercano anche cose instagrammabili, no? Con questi glamping a forma di UFO, le grotte container a forma di patate, queste qui stanno nel Regno Unito, un po' di foto davanti. Insomma, gli hotel tradizionali sono tra loro molto simili, non hanno molta personalità e quindi si cercano ste location un po' particolari. Secondo me è anche una questione di portafoglio, perché il bungalow va bene, anche il glamping, ma ti costa meno dell'hotel, questo è poco ma sicuro. Vabbè, insomma, quale che sia la giustificazione, ci piace dormire in posti sempre più strani. Non so voi dove avete dormito quest'estate, se me lo volete dire 331 335 6565. A tra poco, che si

0: Un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

0: la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Dolores.
1: De panza.
2: Eccoli là i posti insoliti dove avete dormito. Ben ritrovati carissimi, ci scrive Laura da Vigevano, provincia di Pavia, dietro casa mia. Ciao cara. Ciao Alessio, sono Laura. Stamattina sono riuscita nell'impresa di portare fuori il cane, preparare la colazione e uscire di casa senza dimenticare niente. E già questo è un buon comincio, Laura. Il posto più particolare dove ho dormito quest'estate? Sulla maca in un campeggio, in un glamping dalle parti di Madesimo. Io conosco bene quella zona, vedi? È bello, no? Perché poi tutti... ti prendi il glamping e poi la notte ti metti la tua maca e se le zanzare ti lasciano in pace. Bello, bel posto, molto molto carino. Brava Laura, brava. Allora, vediamo un po' dove ce ne andiamo, cari, perché qua c'è da partire, non c'è un minuto da perdere, un sacco di feste da raccontarvi anche in questa giornata insieme. Tutte feste che naturalmente si scatenano nel weekend che sta per arrivare. Allora, cominciamo dalla festa dell'uva e del vino, che ci porta in quel di Bardolino, che è deliziosa, sta in provincia di Verona, siamo sulle sponde del lago di Garda, e qui tra fine settembre e i primi di ottobre, giusto appunto, c'è la festa dell'uva e del vino. Qua allora c'è un territorio particolarmente favorevole, leggo, dove le uve possono esaltare il colore, il profumo e il gusto, e una delle eccellenze proprio dell'enologia veronese, riconosciuta a livello mondiale, il Bardolino. Un vino dalle caratteristiche organolettiche di color rosso rubino brillante, delicatamente fruttato e fragrante, gusto asciutto, tutto morbido e dotato di un equilibrio e di considerevole bevibilità. Mi sta già venendo voglia di farmene un bicchiere. E comunque vi aspettano, perché tra l'altro questa festa è un appuntamento che unisce, immaginate bene, tradizione, cultura, enogastronomia e spirito di festa di questo territorio. Arrivano un sacco di persone, pensate che è una manifestazione nata nel 1920, era per celebrare la fine della vendemmia, poi inevitabilmente diventano degli eventi sempre più grandi, sempre più importanti. A fare da cornice a questo evento dedicato al vino, risotti, salumi, formaggi, polenta, pesce di lago, dolci artigianali, insomma ce n'è per tutti. Poi ci sono anche i concerti dal vivo, mostre d'arte, artigianato locale, laboratori per i bimbi, spettacoli itineranti, c'è anche un bellissimo spettacolo pirotecnico sul lago, letteralmente imperdibile. E quindi, se volete usufruire di questo bel evento e di scoprire anche tutto quanto il loro programma, basta che cerchiate online Bardolino 95esima festa dell'uva e del vino, vi rimanda la pagina Facebook con tutti quanti i dettagli. E questo era il primo evento di cui volevo rendervi conto. Il secondo è altrettanto sfizioso. Ci porta dalla provincia di Verona a quella di Vicenza, infatti ce ne andiamo a Zanè. Ecco, questa zona non la conosco invece. Sta di fatto che il prodotto tipico sono i bigoli con il sugo d'anatra, ed ecco qua che c'è la festa proprio dedicata a questa. Ecco cos'era con l'Arna, no? Che all'inizio vi ho detto la sagra dei bigoli con l'Arna, eccola con l'anatra. È proprio il condimento tipico. Tutto nasce da ricette antiche, vabbè, i bigoli li conoscete, no? E poi questo sugo di anatra che viene ottenuto con frattaglie grassi che conferiscono un sapore molto intenso. Ovviamente ci sono un sacco di altre cose da mangiare, grigliate, polente, contorni, dolci caserecci, insomma non manca nulla naturalmente. L'atmosfera è vibrante, leggo, musica dal vivo, spettacoli per adulti e bambini, animazione per le famiglie, e poi il tendone dove si mangia diventa il luogo d'incontro poi con tutti quei produttori, no, che portano anche i loro prodotti, insomma vengono veramente tanti visitatori dall'Alto Vicentino e non solo. Dietro l'organizzazione c'è la Proloco di Zanè, ai quali mandiamo un grande abbraccio, hai capito? E con questo entré in questa giornata, il Veneto si è presentato così, e quindi chapeau, giù il cappello. Segnate che se siete da quelle parti è anche bene sapere poi dove andare a trovare le cose tipiche. Vi aspetto qui carissimi, a tra poco. Max, che dici, balliamo un po'? Dai, balliamo un po', dai.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qui, carissimi. Fatemi mandare subito un bacione a Stefano Ivrea, provincia di Torino. Sono già in officina e ho acceso la radio. Vi stiamo ascoltando. Un abbraccio. Grazie mille, caro Stefano. Ci fa molto piacere essere lì con voi a tenervi compagnia anche in officina. E un saluto anche a Paola e Franco. Questi ci scrivono proprio da tutt'altra parte perché sono in Liguria. Stiamo facendo una passeggiata ad Alassio. Che bello, sembra ancora estate. Ed è, si sta bene in Liguria. Io lo dico sempre che si sta bene in Liguria, in autunno, in estate, in inverno. Si sta quasi meglio in autunno perché d'estate è un casino pieno di gente. Va bene, cari, una passeggiata potrebbe essere un hobby. Eccoli, vedi il gancione, perché gli hobby sono fondamentali. Qui davanti questa notizia che è stata pubblicata su Uses in Mental Health Nursing, che ha analizzato proprio gli studi sul rapporto che c'è tra hobby e salute mentale, individuando appunto che ci sono associazioni con minori livelli di stress, ansia e sintomi depressivi, oltre che al relax, laddove c'è più soddisfazione personale, no? Quindi se fai un hobby che ti piace, sei gratificato, no? Hai anche una maggior soddisfazione e quindi a carattere generale stai un po' meglio, diciamo così. Lo studio è pubblicato anche sul Nature Medicine. Pensate che hanno tirato in mezzo 93.000 persone dai 65 anni in su, in 16 paesi, quindi anche un'età più avanzata, no? Quando magari hai tempo finalmente per dedicarti agli hobby ma non ne hai, allora devi trovarne, perché gli hobby vengono fuori proprio che danno questa maggiore felicità, soddisfazioni e migliorano la vita. Ora, quali sono gli hobby? A far vostro, nel senso che ognuno c'ha le sue, può essere anche il giardinaggio, un semplice puzzle, dei lavoretti manuali, dipingere, scrivere, cucinare, che però non deve essere un obbligo, cioè deve essere una roba che ti piace, perché tu dici cucino per la mia famiglia tutte le sere, quello non è un obbligo, quello è uno sbatti. Anche lo sport naturalmente può diventare un hobby, ce lo ricorda sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi una bella passeggiatina, anche il gusto di togliersi uno sfizio di una bella passeggiata ci dà energia, ci calma, il tempo libero ci restituisce anche stimoli, relazioni, nuove possibilità. Quindi insomma veramente non c'è un'età per avere un hobby, però quello che è sicuro è che avere degli hobby fa bene. Quindi dai, oltre ad ascoltare la radio che ci piace, oltre che ballare che ci piace tanto, ovviamente un piccolo obiettino da portarsi a casa durante il giorno sicuramente ci dà una mano. Ma voi che ascoltate Radio Liscio siete belli frizzanti, perché poi parte la musica, vi alzate e vi scatenate. È un attimo.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Quanto mi piacciono quelli che ci portano al lavoro con loro. Guarda, sapere di essere lì con te, e mi rivolgo al nostro amico Roberto che ci scrive da quel di Savigliano, provincia di Cuneo, è bellissimo. Ciao Ale, sono Roberto, vi scrivo dal furgone, via di consegne già dalle prime ore del mattino, traffico, caffè e radio liscio a tenermi compagnia. Siete parte della squadra. Grazie mille, caro, è reciproca la cosa, qua siamo tutti insieme sullo stesso furgone pieno di musica, mi fa molto molto piacere. E dove lo indirizziamo, caro il mio Roberto, questo furgone? Dai, portiamolo in Toscana, cosa ne dici? Andiamo tutti insieme in Toscana, ci facciamo due tappe molto molto carine. La prima in provincia di Grosseto, Cinigiano, e direi di partire proprio da lì, dove c'è la 57esima edizione della Festa dell'Uva. Ovviamente un grande trend di questo primo weekend di ottobre, tanta uva in giro, tante vendemmie, e d'altronde l'uva è simbolo del lavoro nei vigneti e della cultura contadina, e quindi anche qua da queste parti diventa protagonista di questa manifestazione che, come spesso accade, unisce degustazioni, prodotti locali, feste, insomma la via del paese si animano con stand gastronomici, ci sono iniziative dedicate alla scoperta dei vini del territorio, accompagnati naturalmente da che cosa? Dai grandi piatti della cucina tipica maremmana. Ma quanto sono felice quando vengo da quelle parti, mi assaggio sempre di tutto. Oh, la festa va avanti per un po' di giorni, quindi già a partire da giovedì ci sono un po' di cose in giro, c'è la cena colori delle contrade, che sono Cassero, Molino e Pescina, sì, penso si dica Pescina, ci si mangia naturalmente a cena alle ore 20 sotto il tendone del ristorante della festa, che si chiama Il Poggio. Venerdì di nuovo si riapre alle 19.30 e poi serate in piazza Marconi, un po' pop e un po' wine. Sabato la festa invece dura tutto il giorno, comincia alle 9 del mattino, ci sono dei trekking in collaborazione con il gruppo culturale Custodi del Cammino di San Michele, quindi anche qua tutti i dettagli poi sulla loro pagina Facebook con gli orari eccetera. C'è poi alle 12.30 l'apertura del ristorante Il Poggetto, qua si fa anche il pranzo, e poi riapre la sera alle 19. Jazz in giro per le strade, insomma c'è un po' di tutto, le cantine sono tutte aperte, e poi si passa alla giornata di domenica, dove ovviamente continua la festa con tutto quanto il mercatino artigianale, artistico ed etnico, che comincia alle 10, stand pronti a pranzo e a cena, e poi alle 15 c'è anche la sfilata del corteo storico, molto carino, con oltre 100 comparse in costume medievale, appunto di questi rioni. C'è anche un carro unico che gira, c'è lo spettacolo, c'è il palio, insomma ci sono un sacco di cose in giro, quindi è una bella festa. Vi ripeto le coordinate, siamo in quel di Cinigiano, provincia di Grosseto, 57esima festa dell'uva con tutto il suo palio, molto molto carino. Un'altra festa ce l'abbiamo sempre in Toscana, ci dobbiamo spostare da lì, ce ne andiamo in questa frazione di Terricciola che si chiama Salvatelle, siamo in provincia di Pisa e c'è la 38esima sagra della lepre e del cinghiale, che suona già benissimo, mi fa venire una acquolina in bocca, ovviamente per gli amanti della cucina tradizionale e delle specialità di selvaggina, con protagonisti indiscussi del menù, queste pappardelle al sugo di lepre e la lepre in salmì, si possono degustare stare anche insieme, ma vedeste che foto che ho qua davanti, e poi deliziosi carne alla brace, tra cui anche quella del cinghiale. Gli stand gastronomici sono tutti sparsi per il paese, e insieme alla sagra sì, tanto divertimento per la famiglia, ci sono iniziative, serate di musica, di ballo, band al vivo, e c'è anche il torneo del tiro del panforte.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Fatevi un giro sui nostri social network, Radio Liscio su Instagram, su Facebook e anche su YouTube per rivedere il meglio di tutte le serate del nostro Radio Liscio Live, che puntualmente sono in diretta tutti i sabati sera alle 21.30 su Prima Antenna. E se volete far parte di questa grande famiglia di Radio Liscio e portare il vostro brand all'attenzione del grande pubblico e in radio e in TV, contattateci, perché ci seguono tantissime persone e il vostro messaggio qua è proprio nel posto giusto per essere veicolato laddove lo volete. Contattateci anche attraverso il nostro sito internet radioliscio.it o la nostra app. A tra poco le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elish Line. Ennesima gaffe ed ennesima toppa per peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a margine del Forum Euromediterraneo dell'Acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, seconda ora di energia contagiosa, si riparte col messaggio che ci manda Mirella da Città di Castello, pensa un po' che bello che ci porti Mirella proprio nel cuore dell'Umbria, a Perugia. Buongiorno Alessio, oggi ho mia nipote a casa e non sto ferma un minuto. Lo so, ma lei vuole giocare, io vorrei fare le faccende, alla fine vince sempre lei, intanto la radio è accesa, ci fate tanto ridere, un saluto. Ma un abbraccione a tutte e due, cara Mirella, chissà come si chiama la tua nipotina, le mando un abbraccione se ci sta ascoltando. È così anche con le bimbe, vorrei fare tante cose ma poi mi monopolizzano il tempo e vola in un attimo, ma bene così perché quello è tutto tempo di qualità, altro che le faccende. Allora cari, a proposito, guarda, si parla proprio di amicizia, anche tra nipotina e nonna o zia ci può essere forte amicizia, proprio perché si parla di amicizia quando l'età è differente. È uno studio carino mostrato dal Friendship Study, è stato condotto su circa 1500 adulti statunitensi, e il 77% degli intervistati dichiara che gli amici più stretti si trovano entro 15 anni dalla propria età, quindi più o meno dicono che nella quindicina hai ancora tanti punti in comune. Solo il 22% degli intervistati ha un'amicizia stretta con una differenza di 15 o più anni, e tra questi ben il 96% riconosce al rapporto benefici particolari. Vedi, quindi sono meno le persone che hanno delle amicizie con delle persone più distanti dalla loro età, diciamo così, però tutti quanti ne danno una gran valutazione positiva perché ti dà una prospettiva diversa nel guardare la vita, no? Ti può già aver attraversato magari dei momenti che tu stai passando e quindi puoi dare dei consigli su cambiamenti lavorativi, per esempio, o familiari. Oppure uno più giovane può portare curiosità, interesse, no? In questo nuovo mondo che, capite bene, ogni giorno ti porta una novità. E quindi, insomma, queste amicizie intergenerazionali possono ampliare un po' anche la rete di sostegno, favorire nuove esperienze e contribuire a ridurre alcuni stereotipi legati all'età. Quindi diciamo che non è che c'è una tabella di marcia, un'età, l'amico giusto, l'età giusto, l'importante è avere qualcosa da condividerlo e farlo con piacere, avere qualcosa da dare e anche qualcosa da prendere. Ma poi l'amicizia è questa, lo dite a uno che ha gli stessi amici da che aveva i calzoncini corti e andava alle scuole medie, e ogni tanto naturalmente ci si perde un po', no, nella vita, però è bello quando vedi una persona e basta che la guardi negli occhi e sei subito in un tempo che magari non esiste più. Questa è l'amicizia vera, e cara grazia, fortunati che hanno tanti amici come noi di Radio Liscio, che abbiamo tutti quanti voi. Oh, che bello! E allora tra poco vi porto tutti quanti per festeggiare, ci facciamo un bel viaggetto nel Lazio, due feste meravigliose, state lì che ci facciamo una mangiata in compagnia, come dico io.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Eccoci qua, rapidi carissimi, il tempo corre veloce e io ho ancora due feste che vi devo raccontare che si scatenano in questo fine settimana, due feste bellissime che ci portano nel Lazio. Oh, mi piace sempre andare nel Lazio, specie quando ci sono prodotti come questi che vengono a celebrarsi. Abbiamo visto tante feste dell'uva, oggi ne manca ancora una, la 102esima sagra dell'uva che ci porta a Marino in provincia di Roma. Una festa, pensate un po', che nasce nel 1925 da un'idea di Leone Ciprelli per commemorare la battaglia di Lepanto e la ricorrenza della Madonna del Rosario. È una delle feste più amate e più popolari dei castelli romani, quindi se ci passate nei dintorni per forza dovete andarci. Questa battaglia, facendo sto excursus, avvenne domenica 7 ottobre del 1571 nel mare greco del Golfo di Lepanto, dove la flotta cristiana della Santa Lega, nella quale Marcantonio Colonna fu luogotenente, riuscì a battere la flotta moresca e a fermare definitivamente l'avanzata turca in Europa. Da 100 anni il centro della città di Marino si veste a festa con i tipici balconi addobbati e la musica che accompagna gli ospiti della sagra. Una sagra che andrà avanti fino al 5 di ottobre, quindi avrete tempo per gustarvela questo e il prossimo weekend. Allora, abbiamo detto, il borgo si anima con questi balconi addobbati, bandiere, troverete il mercatino, gli spettacoli che riempiono di le strade di colori e di tradizioni, però protagonisti assoluti ovviamente sono l'uva e il vino locale, che si possono degustare insieme a tutti gli altri prodotti del territorio nei vari stand, nelle cantine aperte per l'occasione. Il momento più atteso, qui ci vorrei andare, è il miracolo delle fontane che danno vino, quando dalle fontane monumentali della città sgorga il vino al posto dell'acqua, offrendo ai visitatori un'esperienza magnifica. Ti poggia il tuo bicchiere, vai dalla fontana, tiri giù il vino, ma che roba splendida. Ovviamente ci saranno anche dei cortei storici, rievocazioni rinascimentali, musica popolare, perché appunto stiamo parlando di un evento che poi rievoca questa battaglia del 1571, e quindi Marino sarà bellissima, un grande palcoscenico a cielo aperto dove davvero ce n'è per tutti i gusti. Caspita, mi piacerebbe proprio passare da quelle parti, perché è uno di quegli eventi, c'è dentro tutto quello che piace a me. Beati coloro che se lo gusteranno, mi raccomando mandateci qualche foto anche sulla nostra pagina Instagram di Radio Liscio. Non ho finito però, perché un altro evento da raccontarvi ci porta in provincia di Frosinone, in questo paese che si chiama Strangolagalli. Chissà come gliel'hanno dato sto nome. Sta di fatto che qui c'è la 28esima sagra della Stesa, e anche qua la fotografia è super invitante. È un piatto tradizionale, praticamente nasce dalla lavorazione della pasta di pane che viene stesa a mano e poi cotta al forno. È molto versatile, perché poi tu puoi condirla con olio, sale, pomodoro, formaggio, ci puoi mettere sui salumi, quello che ti pare, ma anche la versione dolce con lo zucchero e il miele. Durante la sagra queste stese vengono preparate proprio al momento, servite ancora calde, accompagnate poi dai vini tipici locali che raccontano naturalmente questo territorio. Anche questa è una festa semplice che valorizza la capacità di stare insieme anche attraverso spettacoli musicali, balli popolari e momenti di convivialità che trasformano il borgo in un vero e proprio salotto a cielo aperto. Hai capito? Sta Strangolagalli che vi aspetta con la sua stesa. Mamma che meraviglia anche nel Lazio. Oggi veramente tre regioni, non saprei cosa scegliere. Un evento più bello dell'altro. Tra poco ce li rivediamo tutti quanti insieme, che se vi siete persi qualcosa, tac, vi faccio un remind giusto.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora, cari, oggi il tema è proprio l'amicizia, eh. Mi sono segnato quest'altra notizia, l'avevo messa qua in caldo, che fa un po' il paio con quello che ci siamo raccontati prima, un po' sulla differenza d'età, no? E il circondarci di persone che ci fanno stare bene. E a proposito, fammi salutare anche Enrico e Daniela, che ci scrivono da Sirmione, in provincia di Brescia. Ci mandano i loro saluti, stanno approfittando del bel tempo, giornata tranquilla, e buona giornata a tutti gli amici di Radio Liscio. Quindi salutano anche voi, così come fa anche il nostro Giovanni, che ci scrive da Aversa, pensate un po' dove andiamo. Buongiorno Radio Liscio, sono Giovanni, sono al bar con il mio solito caffè prima di andare al lavoro, ormai ho preso l'abitudine di ascoltarvi tutte le mattine, un abbraccione caro. Guarda, dillo anche al tuo amico barista di mettere Radio Liscio in filo diffusione, tanto con Alexa arriviamo da tutte le parti e ce l'hanno praticamente tutti, perché siamo tutti amici qua, ci piace stare insieme e fa bene stare insieme, lo dice anche questo studio che viene pubblicato dal PLOS Medicine, che ha esaminato 148 studi, quindi tirando dietro oltre più di 310.000 partecipanti, e dice che le persone con relazioni sociali più forti mostrano una probabilità di sopravvivenza superiore del 50% durante i periodi che sono stati presi in considerazione. Hai capito? Quindi fa bene stare in compagnia, sorridere, perché la solitudine è pesante. Secondo la World Health Organization, circa una persona su sei nel mondo sperimenta la solitudine, ed è tristissimo perché è una disconnessione sociale che porta anche a problemi cardiovascolari, depressione, ansia, ma addirittura stress cronico, infiammazioni. Quindi insomma la soluzione potrebbe essere proprio coltivare relazioni autentiche, parlare con degli amici, stare in compagnia, quindi questa è la cosa più bella, noi lo promuoviamo tantissimo, l'amicizia qua su Radio Liscio. Se non potete muovervi, ci fa piacere che siate qua con noi in radio, se potete invece veniteci a trovare alla Peschiera di Valdengo, che ci divertiamo, balliamo tutti insieme, sapete quante amicizie nascono su quella pista, è così, non c'è niente di più bello che stare insieme, fa anche bene alla salute. Te, allora tra poco cari ci facciamo un bel viaggetto tutti insieme, vi aspetto qua che andiamo a rivederci tutte le tappe di oggi, una più bella dell'altra, ve lo dico, bellissime.

Rieccoci qua carissimi, veloci, ve l'ho promesso, vediamo dove siamo stati in questa bellissima puntata. Abbiamo aggiunto tanti begli eventi a questo primo weekend di ottobre che arriverà, tra qualche giorno arriva, e quindi è bene farsi trovare preparati. Il nostro viaggio oggi è cominciato nel Veneto, siamo andati a Bardolino, provincia di Verona, per la 95esima festa dell'uva e del vino, un vino naturalmente caratterizzante questo territorio, da abbinarsi a tante cose buone da mangiare, dal pesce di lago a salumi, taglieri di formaggi, insomma una grande festa, un palcoscenico a cielo aperto in questa 95esima festa dell'uva e del vino. Mentre invece a Zanè, rimaniamo in Veneto, provincia di Vicenza, c'è la 51esima sagra dei bigoli con l'arna. Che cos'è? Con l'anatra, un condimento tipico da queste parti. Il bigolo ovviamente fa parte anche lui della tradizione, qua a Zanè lo celebrano questo weekend con questa bella festa. Da lì ci siamo spostati, sempre uva protagonista, questa volta a Cinigliano in provincia di Grosseto, una bellissima festa, anche questa molto divertente, giovane, con protagonista la cucina maremmana e il paese che si anima con concerti, feste, insomma tu hai un sacco di attività all'aperto. Ecco, se invece vi piace la lepre o il cinghiale o tutte e due, è il posto giusto, è Selvatelle, che è una frazione di Terricciola, provincia di Pisa, dove c'è la 38esima edizione della Sagra della Lepre del Cinghiale. Credo che ci sia dentro un po' tutto qua, poi naturalmente come sempre tante attività di contorno, tra cui anche delle passeggiate, il torneo del panforte, insomma ci sono tutta una serie di cosine carine che proprio non potete perdervi. L'ultima tappa ci ha portato in quel del Lazio, siamo stati prima a Marino, che sta in provincia di Roma, dove c'è una sagra bellissima e anche molto antica, la 102esima sagra dell'uva, che è anche una festa, una rievocazione di questa battaglia del 1571, che viene appunto rievocata durante i festeggiamenti che vanno avanti fino al 5 di ottobre, quindi sarà una festa bella lunga, e naturalmente troverete tanti prodotti locali, tanto vino, c'è anche il miracolo delle fontane che a un certo punto iniziano a far sgorgare vino gratuitamente per tutti i commensali, e poi rievocazioni storiche rinascimentali legate giusto appunto al periodo di questa battaglia, una festa veramente molto bella, che fa il paio con quella di Strangolagalli, che sta in provincia di Frosinone ed è la 28esima sagra della stesa, questo pane che viene steso, fritto, può essere farcito con formaggi, salumi, ma anche nella sua accezione dolce con il miele o lo zucchero. Hai capito che menù, proprio dall'antipasto fino al dolce siamo andati oggi. E molti altri eventi ci aspettano qua, un giorno dopo l'altro, perché il nostro weekend si arricchisce, lo vediamo da lontano, lo puntiamo e piano piano ci arriviamo. A tra poco cari, per i saluti, io e Max vi aspettiamo qui perché il tempo corre, guarda qua, è già quasi ora di salutarci, guarda un po'.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

No, vabbè, ma oggi è volata. Cioè, mi sembra di essermi seduto qua un attimo fa. Invece sono già passate 2 ore, carissimi. E questo vuol dire che è tempo di salutarci. Come è quasi tempo di salutare settembre. Domani è l'ultimo giorno. Poi ci ficchiamo proprio a pieno in ottobre. In questo anche il suo primo weekend, con un sacco di feste e sapori autunnali che un giorno dopo l'altro vi raccontiamo da queste parti. Grazie mille di essere stati con noi. Grazie anche dei tanti messaggi ricevuti al 331-335-6565. Continuate, perché la giornata è lunga. Adesso arrivano tutti quanti i miei colleghi che vi terranno compagnia come sempre con la loro musica, chitarre, storie e racconti.

0: E poi naturalmente tutti gli artisti che passano qua sulle frequenze di Radio Liscio, le nostre orchestre, le nostre band che rendono questa radio uno spettacolo meraviglioso. Un abbraccio a tutti carissimi, ci si vede puntuali qua sempre domani alle 7 e alle 14 per tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare la settimana. Ma per oggi è davvero tutto, ciao cari, buona giornata, baci baci baci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna, trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: nuove canzoni, Francesca.
1: Nuova, nuova. Grazie, grazie a tutti. Allora, a proposito di amore, la dea dell'amore, la più ballata in tutte le sale da ballo d'Italia ed ha solo un nome. Arriva

Francesco, 21 anni, e Lorenzo, l'ho detto prima, 20, ragazzi, i giovani della mia orchestra, li ho presi giovani così mi sento più giovane anch'io. Pronti amici, perché adesso arriva la prima baciata della serata, e questa ce la

0: forse sì, forse no. La baciata, la voce di Francesca.
1: Bravissimi!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
4: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli. Non ti scorderai di me.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del KO col Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
2: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo, che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi è importante ripartire, rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, e prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la legna sopra.
3: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui. E quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
1: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna, campione del mondo, attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra, battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Insieme puntuali puntualissimi, carichi per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con notizie, con la chitarra che ci permette di cantare allegramente insieme i grandi successi che fanno parte del nostro quotidiano, attraversando appunto anche le generazioni, andando a curiosare quelli che sono stati i momenti di vita vissuti, paragonandoli un pochettino a quello che viviamo attualmente. Salutiamo il nostro Marco Sasso, le Tolcinghi alla regia che ci guida con la patente con la massima prudenza, che è fondamentale, e poi c'è disponibile il 331-335-6565 per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. Ovviamente per chi ci segue in televisione vede questo numero sempre disponibile in pancia al televisore, si dice in pancia, mentre in radio dobbiamo dirlo, perché in radio siamo dentro la pancia, siamo nella bocca dello stomaco che dobbiamo dire il numero, mentre in televisione dico bene, Marco, si vede in pancia. Vabbè, abbiamo fatto un po' di anatomia televisiva e radiofonica, partiamo con la prima carta, Generazione X, in arrivo Gianna Nannini con una canzone che fa innamorare, o meglio, dedicata a tutti quegli uomini che si considerano un po' dei Latin lover, ovvero coloro che sono dei rubacuori. Prego Gianna, cantaci a piena voce Latin Lover, la prima canzone di oggi.

Quando senti questa canzone ti catapulti e ti viene proprio quell'atteggiamento della team lover, quell'uomo che non deve chiedere mai, mai, mai, mai, non deve chiedere mai. Se volete mandarci qualche messaggio potete farlo attraverso la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non abbiamo il cellulare. Questa era la team lover. Gianna Nannini nel 1982 proponeva questo brano, che è davvero bello, e anche un sound che è sempre molto accattivante anche oggi che sono passati un po' di anni. Nell'82 ci fu il caso di Vasco Rossi, che debutta al Festival di Sanremo con Vado al massimo, vado a gonfie vele, lasciando il pubblico a bocca aperta quando, a fine di un'esibizione, poi questo momento è passato alla storia, infila il microfono nella tasca della giacca e lo fa cadere sul palco prima che il filo si stacchi, e questo creò davvero un po' di polemica per quel gesto, che è stato fatto sicuramente involontario, però sembrava un po' rivoluzionario. E cosa hanno capito coloro che organizzano Sanremo? Che dall'anno successivo, nell'83, avrebbero poi messo il radiomicrofono. È lì che nasce il radiomicrofono, perché Vasco Rossi lo fece cadere. Sapevi, Marco, questa scelta di così inventare il microfono senza filo, così almeno uno, se anche va via, non cade e non si fa cattive figure. Questo succedeva nel 1982. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee. Si balla con un ritmo latino, perché appunto Latin Lover. Matteo Tarantino con Oi, che calor! Mi fa dire questo, sembra che sia una cosa unita e invece improvvisata, il destino.

Oi, che calor, ritmo di baciate. Mentre andava la canzone, parlavamo con il nostro Marco che ci sono dei dolori intercostali dovuti al climatizzatore. Quest'estate ha fatto caldissimo, quindi tutti noi avevamo il climatizzatore a manetta che lanciava fiamme di ghiaccio, oserei dire. Allora uno dice: ho dei dolori intercostali e spontaneamente mi è venuto a dire: sono intercostali, se ti finter, Milan costali, Juventus costali, Atalanta costali. E la sua risposta è stata: ti stacco. E allora ho detto: secondo me finisce qui la diretta di quest'oggi. Però meritava questo siparietto, perché abbiamo modo di chiacchierare quando appunto vanno in onda le canzoni. Altra carta, altra generazione, la generazione della canzone acustica. Quelle canzoni che nascono con la chitarra, col pianoforte, quelle canzoni che ci permettono ovviamente di cantare. Perché oggi, se guardiamo un pochettino, una piccola parentesi alla musica pop attuale, dove viene enfatizzato molto il ritmo, molto la batteria e magari meno la linea armonica, diventa più complicato magari accompagnarsi con la chitarra quando siamo tra amici. Mentre invece la storia della musica italiana porta proprio a prendere una chitarra, cantare allegramente, un pianoforte, anche se è un po' più scomodo il trasporto.

bella canzone di Rino Gaetano che fa scatenare, che fa venire voglia di lanciarsi nel cantare, nel ballare, nel rotolarsi, nell'avvinghiarsi in pista da quel lontano 1975, anno in cui è nata la canzone. Altro viaggio nella melodia italiana con la generazione silenziosa. La pronuncia dovrebbe essere questa: Flo Sandows in inglese, anche se siamo molto italianizzati, con la canzone intitolata Verde Luna, a te Flo.

0: E ci siamo ballati anche la tarantella in diretta, canzone nuova di Daniela Cavanna, e la tarantella è un ritmo che fa parte dei ritmi del sud, che sono saliti e hanno raggiunto anche il nord, e spesso volentieri quando è il momento dei balli di gruppo questo ritmo viene ovviamente ballato. Mentre invece ci siamo un po' documentati sulla canzone Verde Luna, che è nata nel 1941, per raccontare un po' un momento di vita della generazione silenziosa che vede proprio il momento un po' della guerra. Pensate che oggi noi magari ci lamentiamo per tante cose, in realtà una volta c'era da cui lamentarsi, quindi chi ha vissuto quel periodo oggi vive davvero ancora benissimo il momento attuale. Per esempio, i grembiuli neri per risparmiare il sapone, pensate come erano ingegnosi. A causa del severo razionamento dei prodotti per l'igiene, il ministro dell'educazione consentì agli alunni delle scuole elementari di indossare grembiuli neri anziché bianchi, perché il bianco ovviamente si sporca subito, invece il nero maschera molto, così come quando uno incarna, il bianco enfatizza, il nero snellisce. Poi addirittura i panettieri, mancava un po' il pane, e essendo che il sale scarseggiava, i panettieri delle città costiere vennero ufficialmente autorizzati a impastare la farina usando direttamente l'acqua di mare, tant'è vero che coloro che mangiano questi panini sono quelli che hanno imparato a nuotare prima, lo sapevi Marco? Vabbè, perché mangiandosi si impara. Poi c'era per esempio le scuole, l'entrata a scuola era posticipata contro il freddo, al posto che iniziare magari alle 7:30, 8, si iniziava alle 9 per sfruttare la luce e il calore naturale del sole. Questi erano un po' degli stratagemmi per cercare un po' di vivere meglio quel momento. Quindi sapendo questo, sapendo un po' la storia, oggi diciamo grazie alle giornate che stiamo attraversando. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, Achille Lauro con la canzone intitolata Amor. E se pensiamo alla parola amor e la leggiamo al contrario, è Roma la capitale d'Italia. Prego Achille Lauro, ti piace? Questa volevo dirla, questa quando ho letto il titolo volevo proprio, e l'ho detta, adesso sono felice. Achille Lauro, sono felicissimo di ascoltarti, Amor.
1: Stanotte per te. Vai avanti, smettila, non piangere.

Achille Lauro, noi abbiamo fatto la battuta che amor al contrario si legge Roma e di conseguenza ci siamo collegati alla capitale d'Italia, ma lui ha girato il video proprio a Roma e secondo me questo fatto di giocare con le lettere l'ha pensato anche lui quando era in fase di realizzo del video. Nel 2025 un fatto che ci ha così colto l'attenzione: dall'Australia alla Sicilia un euro, una coppia ha mollato il lavoro in Australia per trasferirsi in un piccolo borgo siciliano e comprare una famosissima casa a un euro. Provate a pensare a comprare una casa a un euro, trasformando la loro rocambolesca ristrutturazione in un vero e proprio caso virale sui social. Se ne parlò molto di questo fatto. In realtà uno può anche dire: guarda, questa casa la vendo perché non la compra nessuno, me ne voglio liberare, la vendo a un euro perché dobbiamo fare le carte, dobbiamo darci un valore. Quindi tante volte il valore è quello che noi percepiamo e non è tanto una questione di prezzo. Siamo raggiunti invece al momento in cui ci colleghiamo con l'arcologia del liscio e ne approfitto per ricordarvi di seguire Prima Antenna, di seguire Radio Liscio con le applicazioni, con i social, con i siti, perché siamo sempre pieni di iniziative, tante sono davvero gli spettacoli, gli eventi e la voglia di stare insieme. Ora ci colleghiamo con l'arcologia del liscio con Renze Luana, con questo brano bellissimo, La sfida dei clarini. Il clarinetto, uno strumento bellissimo che anche in Piemonte è dominante un po' in tutta Italia, in Romagna ovviamente va un po' più veloce perché lo sappiamo che il liscio romagnolo in Romagna va un po' più veloce perché fanno meno multe, questo va specificato. In Romagna gli eccessi di velocità sono accettati, mentre in altre parti d'Italia ci sono i fotografi che ti fanno la multa e poi ti mandano la multa a casa, allora si suona leggermente più piano. Renze Luana all'arcologia del liscio quest'oggi.

rapido, sei forte. Se stai con Ari che vorrebbe suonare il clarino. No, non ce la fai. Ma sapete,

bellissimo. Ma che è sta roba? Oh! La sfida dei clarini con un flauto così.

0: Meravigliosa questa sfida dei Clarini a tempo di Polka, un brano scritto da Secondo Casadei, che era lo zio di Raul, perché il nonno di Raul Casadei e Secondo Casadei erano fratelli, e di conseguenza c'è questo collegamento che ha portato poi la discendenza di Raul a rilevare quello che Secondo Casadei aveva costruito negli anni. Ma abbiamo ancora la figlia Riccarda che porta avanti le tradizioni delle edizioni musicali delle canzoni, e spesso e volentieri ci segue perché ha sempre un occhio attento alla musica da ballo contemporanea. Altra carta, altra canzone, abbiamo superato l'arcologio del liscio e arriva la generazione della canzone acustica, e allora torniamo a cantare una canzone che è saltata fuori lei quest'oggi, di Massimo Ranieri, una canzone che, se non ricordo male, fece anche un festival di Sanremo. Andiamo subito ad approfondire il trafiletto. Ebbene sì, nel 97 che fu lanciata questa canzone, partecipò a Sanremo classificandosi al nono posto, quindi parliamo di metà classifica, perché mediamente i cantanti di Sanremo sono una ventina. E fa così:
1: potrei provare a scriverti, è vero, al 331 335 6565.

bella canzone che secondo noi meritava almeno non dico tanto ma l'ottavo posto, al posto che il nono. Hai fatto Sanremo? No, a che punto sei? Vabbè, questa era una battuta che rimane fra di noi, ma eravamo ancora in onda, e viene a salvarci la generazione Baby Boomers con il brano di Caterina Caselli che fa crescere il naso, Sono bugiarda, a tutto volume. Parte la musica, senti questo Lemon. Una volta bevevano il gin Lemon.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Mister Domenico con Quelle Notti, bello rivederlo, ci siamo conosciuti un sacco di anni fa e oggi porta avanti l'orchestra con anche il figlio Andrea Mantovani, quindi il bello questo video che è questa canzone targata 2024, mentre prima abbiamo ascoltato Sono Bugiarda di Caterina Caselli e ci siamo anche lanciati in una battuta sottile perché ai tempi iniziavano a uscire i sintetizzatori che erano attrezzature mastodontiche di un certo peso con le valvole per avere degli effetti un po' particolari, mentre oggi abbiamo tutto quanto sul computer che con degli effetti che emulano, il termine esatto è emulare quello che era lo strumento originale, dove ovviamente per portarlo in giro era molto complicato. Oggi abbiamo tutto sul computer, è tutto diventato più piccolo, anche se c'è da dire che la strumentazione originale ha ovviamente sempre qualcosa in più perché è più reale, quindi a livello di percezione con l'orecchio sentiamo ovviamente ancora oggi la differenza. Altra carta, altra canzone, che minuti e secondi vanno veloci. Arriva la generazione X con una canzone che reputo una delle più belle di Antonello Venditti, e se uniamo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato, Quelle Notti Sono Bugiarda, Ricordati di Me, sta partendo adesso Antonello Venditti. Sentite che atmosfera che crea questa canzone. Immaginate luci soffuse, candele, luci che cambiano colore. In diretta sempre su Radio Liscio e Prima Antenna.

0: noi lo sappiamo, vi ringraziamo perché sappiamo che siamo in tantissimi che seguiamo e amiamo la musica da ballo, la melodia italiana, e questa canzone di Antonello Venditti è proprio uno di quei lenti da ballare stretti stretti nelle serate da ballo, e ci riporta indietro al 1988, davvero un grande successo che ancora oggi quando la esegue negli spettacoli si crea proprio questa grande atmosfera che viene voglia di abbracciarci tutti quanti sotto un cielo stellato. Siamo giunti al termine, ringraziamo il nostro Marco Sasso, Retro il Cinghia, e ci salutiamo con l'ultima canzone, dandoci appuntamento ovviamente a domani alla solita ora, sempre noi in radio e in TV, e chiudiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, un amico che costruisce anche fisarmoniche che girano tutto il mondo, Romeo e Coperfisa, con la canzone Odissea. Odissea anche lei, che domani torniamo insieme. Se lo disse a lei, e allora noi torneremo.
1: Benvenuti
0: qui. Ebbene sì.
1: A tutti voi.
0: Ciao a tutti.

0: Giovanni che ci rappresenta.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi del

0: Le bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitud un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio, i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con i ricordi del passato, il liscio e la tradizione delle grandi orchestre. Iniziamo, come sempre, proponendovi una coppia di brani tratti dallo stesso artista, Raul Casadei, Alla Fiora e Amico Liscio. Il primo brano è tratto dall'album dedicato a Secondo Casadei.

Era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani. Ricordati di me e Cuoricino.

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

Dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Billy Texano, era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di avere risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
3: L'economia.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Applauso con riserva da parte di assolutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
4: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
2: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
1: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
3: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
1: Critiche arrivano però dalle opposizioni, che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
4: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

canta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.

0: canzoni, Francesca.
1: Nuova, nuova. Grazie, grazie a tutti. Allora, a proposito di amore, la dea dell'amore, la più ballata in tutte le sale da ballo d'Italia ed ha solo un nome. Arriva anche la

Francesco, 21 anni, e Lorenzo, l'ho detto prima, 20, ragazzi, i giovani della mia orchestra, li ho presi giovani così mi sento più giovane anch'io. Pronti amici, perché adesso arriva la prima baciata della serata, e questa ce la

0: Forse sì, forse no. La baciata, la voce di Francesca.
1: Bravissimi!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, anche oggi abbiamo preparato un'ora di grandi successi con i ricordi del passato, il Liscio e la tradizione delle grandi orchestre. Iniziamo, come sempre, proponendovi una coppia di brani tratti dallo stesso artista, Raul Casadei, Alla Fiora e Amico Liscio. Il primo brano è tratto dall'album dedicato a Secondo Casadei.

Era Amico Liscio di Raul Casadei e della sua orchestra. Ed ora Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ci proporrà i prossimi due brani. Ricordati di me e Cuoricino da

Cuoricino d'argento, un grande successo di Mauro Rizzi. E adesso Daniele Cordani per i prossimi due brani. Il primo è un passo doble cantato, si intitola Fernando. Il secondo invece è un valzer e si intitola Dolce Canzone.

Dolce canzone dall'orchestra di Daniele Cordani. È il momento di Marianna Lanteri, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, l'ora quotidiana con i grandi successi del passato, i miti di ieri e di oggi. Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Il canto del pescatore e L'emigrante.

Billy Texano era l'orchestra di Castellina Pasi. Arriva Ruggero Scandiuzzi, lo proponiamo spesso nel nostro appuntamento quotidiano qui su I Simpatici Italiani, su Radio Liscio. Oggi in realtà due brani dei suoi non tra i più famosi. Il primo che ci farà ascoltare è Caramba, a seguire Era di Maggio.

Con questo brano, L'Equilibrista di Omar Codazzi, si chiude la puntata di oggi, l'appuntamento quotidiano con i brani del passato, i miti di ieri e di oggi, i simpatici italiani qui su Radio Liscio. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi dandovi l'appuntamento a domani, ma c'è ancora tempo per un brano, il classico pezzo strumentale che mettiamo ogni giorno in chiusura di puntata. Oggi ce lo esegue Atos Bassissi, Volteggiando. Ciao!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.

Puoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio. Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: bella e brava gente, come va?
1: Buon martedì, martedì 29 settembre, che data importante il 29 settembre, per un sacco di motivi. Intanto credo di non aver mai avuto nella storia di Canzoni Senza Frontiere tanti nati famosi come oggi, ho dovuto scrivere su due righe, ma vedrete quando vi farò i nati famosi di oggi il mondo. Il 29 di settembre è una data proprio importante per questo motivo, mentre i morti famosi ho fatto fatica a trovarne due. Vabbè, oggi 29 settembre 2026, martedì, è il 272esimo giorno dell'anno. Ne mancano 93 alla fine dell'anno e ci sono tre santi, quindi tre onomastici: San Michele, San Gabriele, uno dei miei figli per cui gli farò gli auguri, e San Raffaele. Poi oggi anche il compleanno di una nuora. 29 settembre, una data epica. Allora, San Michele, sapete che è il principe delle milizie celesti e il difensore nella lotta contro il male, ed è il santo patrono della polizia di Stato. E San Michele. San Gabriele è il messaggero divino, noto soprattutto per aver annunciato a Maria la nascita di Gesù. È il patrono delle telecomunicazioni, per forza, altro lì dietro: Maria, guarda che sarai incinta e partorirai Gesù, e da quel momento lì è uno bravo a comunicare, patrono delle telecomunicazioni. E San Raffaele, oltre che un ospedale, è il simbolo di guida, protezione e guarigione, celebre per il suo ruolo nel libro di Tobia. Bene, allora, fate queste precisazioni sui santi di oggi. Oggi è la giornata mondiale dedicata al cuore. Al cuore e a tutte quelle che sono le malattie cardiovascolari. In Italia 120.000 donne muoiono per problemi di cuore all'anno e 98.000 uomini, quindi sono più le donne degli uomini che hanno gli infarti, i problemi, gli ictus e quant'altro durante l'anno. Questa è una notizia che non mi aspettavo. Di solito noi siamo quelli più debolucci, più malatici, più infatti fuori dai cimiteri la maggioranza sono tutte biciclette da donna, per cui uno guarda quello e si rende conto. Ciao Cinghia, perché ridi quando dico che fuori dai cimiteri sono quasi tutte biciclette da donna? Vai a vedere, è la realtà. È la realtà. Va bene, allora siamo al primo brano di oggi, Bambolita. Intanto cominciano già ad arrivare i messaggi. Chi ha vinto oggi il primo? Il primo è stato il Paolo di Genova. Ciao Paolo. Allora, no, perché fanno la gara, no? Il primo che è arrivato oggi, Paolo di Genova. Lui ce la manda addirittura prima che cominci la trasmissione, così dice: sono il primo, sono il primo, sono il primo. Bambolita per Gianluca di Varazze. Sole, mare, belle ragazze. Questa era la pubblicità che facevamo a Radio Monte Carlo quasi 60 anni fa, quando si parlava di Varazze. Bambolita di Manuel.

Bambolita di Manuel Malanotte. E beh, il primo vintage di oggi è la celebrazione. Ve l'avevo detto ieri che figuriamoci se non la mettevamo. La mettiamo proprio come primo vintage di oggi perché è una delle canzoni pilastro della musica leggera italiana, scritta da Battisti e Mogol, quando Battisti ancora non era Battisti, era proprio agli inizi, nel 1966, 29 settembre, venne ascoltata per caso da Maurizio Vandelli, che disse: bellissima, la voglio io per l'Equipe 84, ragazzi, datela a me per l'Equipe 84. E Mogol decide di dargliela, anche perché era una canzone nuova, non seguiva lo stile delle canzoni dell'epoca, tira in ballo l'adulterio, perché la storia la conoscete, se non la conoscete è facile. Lui esce, è seduto ad un caffè, incontra una tipa, cominciano a chiacchierare, quindi passano un po' di tempo assieme, poi vanno a ballare e poi da cosa nasce cosa, ci passa anche ore notturne insieme a fare robe, e il giorno dopo si sveglia con il senso di colpa, chiama la compagna come se fosse successo assolutamente nulla e le dice: ti amo, non è successo niente, io ho fatto niente io. E la cosa comunque ha una sua storia, ecco, la prima canzone con una storia articolata, e l'Equipe 84 ne fa un successo strepitoso. Battisti poi la riprende lui nel 69 e la mette dentro in uno dei suoi primissimi album. Allora, oggi 29 settembre, primo vintage, 29 settembre del 1967, l'Equipe 84.

Rossi Tramonti della Veronica Cuneo. I commenti che facciamo mentre lei canta, il Cuneo ed io, sono assolutamente irripetibili, ma rimbangano questi nostri sospetti di questo innamoramento latente da parte del nostro programmatore nei confronti della Veronica Cuneo. Messaggi 331-335-6565. Devo cominciare a leggerli perché oggi siete scatenati, ragazze e ragazzi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Per lui tu sei Marco Sasso Cinghia, tutto attaccato. Un caro saluto, Paolo da Genova. Vorrei, se mi mettete una canzone di Nicola Congiu, Croce e Delizia, grazie. Sto un po' soffrendo, ma ne vengo fuori. Ho trovato tanti amici con voi. E beh, per forza, questo è anche il nostro ruolo: unire attraverso la musica degli show più persone che sono amanti di questa musica e che magari amano anche comunicare fra di loro. Per esempio, buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei c'è sempre, dall'inizio, da 2 anni e mezzo fa. Saluto tutti, Marco di Roma, ciao Marco. Marco di Roma che ci segue sul mitico 97 di Teleantenna, quindi ovviamente non dimentico le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e parte della Val d'Aosta, e canale 79 in Liguria, così come gli amici di Teleantenna che ci seguono in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, canale 97, e la provincia veneta di Belluno. Allora, tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, grazie. Oggi scaletta molto bella, mi piace molto, quindi seguitela con senza trasporto, lasciatevela. Il bello di Canzoni Senza Frontiere, che è una trasmissione che si lascia ascoltare, non è che vi si impegna addosso. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara, ciao Stefania. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci sentire I Giardini di Marzo di Lucio Battisti? Ti ringrazio, ciao. Beh, abbiamo appena ascoltato 29 settembre, Lucio Battisti lo mettiamo senza dubbio nei prossimi giorni. Eccolo qua, buongiorno, prima di andare a lavorare mi faresti ascoltare Ron con Non Abbiamo Bisogno di Parole? Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Beh, ovviamente non oggi, te la faccio ascoltare domani. La scaletta quando è fatta non si tocca, le vostre richieste vanno il giorno dopo. Ciao Ettore, aspetta che mi è saltata. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma, buongiorno da Guerrino di Latina, eccolo qua, ciao Guerrino, tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio, buongiorno Ettore Cinghia, buon martedì a tutti, un affettuoso saluto, 29 settembre, ho la cassettina degli Equipe 84, è vero, all'epoca si ascoltavano le cassettine infilate nel mangiacassette. Ciao Ettore, ciao Cinghia, ti faccio partecipe del pranzo di oggi, avendo mia nipote Michelle, lasagna al forno e peperoni in bagna cauda. Ragazzi, poi la deve digerire la tua nipotina, la tiri su, la tiri su, ti strafogo lo stomaco, poi deve studiare, come fa povera ragazza, è pesantino a mezzogiorno, lasagna al forno e peperoni in bagna cauda. Il cinghia, il baffo che sta già liquefacendosi, nonna Graziella da Verniasco. Dai, prossimo brano, Avventura a Durango per Pina di Asti. Questa è una chicca, me l'hai chiesta complicata, perché Avventura a Durango è la versione in italiano di Romance in Durango di Bob Dylan. È la storia di un messicano che fugge a cavallo attraverso il deserto insieme alla donna amata. Ovviamente Fabrizio De André, che fu quello che poi rifece la canzone di Bob Dylan, la colloca in Italia, per cui se nel finale c'è un'atmosfera tragica in spagnolo e in inglese, del tipo sto scappando, con versioni, espressioni idiomatiche messicane, Fabrizio De André la fece in dialetti dell'Italia meridionale.
Non chiagne Maddalena, strignime Maddalena, sul deserto finirà. E l'ha adeguata. Avventura Durango, Fabrizio De André. A cavallo. Il ritmo del cavallo.

Era Avventura a Durango per Pina di Asti, Fabrizio De André. Buongiorno Ettore e Marco, sempre presenti in quel di San Giorgio. Salutiamo tutti Flavia e nonna Rina. E poi un bellissimo messaggio che però non è firmato, per cui non so di chi è, ma buongiorno Ettore, domani faranno 70 primavere. Ogni giorno che ti vedo ritorno indietro nel tempo. Se puoi, per favore, metti una canzone a tuo piacimento. Anche oggi va bene perché domani sarò in viaggio. Ti mando un grande abbraccio di cuore, grazie. Chi sei? Chi sei? Io accetto l'abbraccio di cuore, lo contraccambio, ma chi sei? Senti, visto che ti ritorno in tempo, indietro nel tempo, non questa, la prossima canzone te la dedico, ma dimmi chi sei. Quella di adesso è Paolo Bertoli, che sarà l'animatore sabato sera alla Peschiera di Valdengo della Serata dei Nonni. Sabato 3 ottobre alla Peschiera di Valdengo, visto che il 2 di ottobre sarà la festa mondiale dei nonni. Viva i nonni! Ah! Perché i nipoti sono quelli che ti allungano la vita quando li hai attorno, che ti balzellano attorno. Il mio piccolino o la mia piccolina vengono qui a sedersi sulle mie ginocchia per giocare ai giochi che sul computer del nonno sono stati salvati e messi da parte appositamente per loro, e si divertono un mondo, e man mano li aumento di età questi giochi in modo che si adeguino al fatto che anche loro hanno l'età che passa, ovviamente quest'anno ne compieranno 5 tutti e due, i due più piccoli, e un altro sta per nascere, quindi attenzione, divento nonno espanso, come si dice. Siamo a Ed è presi la mano di Paolo Bertoli, eccolo qua. Ed è presi la mano, e uno bravo parte dalla mano. C'era un grandissimo attore francese che diceva: prendi la mano, la baci sopra, poi la giri, la baci sul polso, poi vai avanti dal gomito in su, sono capaci tutti.

Era "E le presi la mano" di Paolo Bertoli sabato sera alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra per la serata dei nonni. Allora, Canzoni senza frontiere, Ettore Andenna, come stai? Bene oggi, 29 martedì. Mi mandi Renato Zero col triangolo, poi saluta tutti, la mia nipotina, mia moglie. E mia moglie oggi non c'è, si sta facendo bella perché giovedì parte, va nel suo Veneto a trovare Esie, che ormai sono in età e bisogna andare a trovare, si sa mai, una volta all'anno si prende questa libertà, parte e se ne va giù in quel di Eraclea a salutare tutte le zie, per cui oggi è di capelli, di unghie, di arriva, perché deve arrivare là ovviamente in forma, se no le zie la sgridano perché non si tiene come si deve. Buongiorno Ettore a tutte le persone amiche che seguono Radio Liscio, buon proseguimento. Rosi da Latina, ciao Rosi, Latina, bella. Ah, buongiorno, scusate, mi sono dimenticato di mettere il nome, sono Mario di Crevola d'Ossola, provincia di Verbania, grazie ancora. È quel signore che domani farà 70 primavere, compirà 70 anni, e che mi ha chiesto di mettergli una canzone. Allora ti metto questa, che è una canzone che a me piace molto, La Gilera del 63, che ce l'ha chiesta anche Aldo Di Biella. Perché mi piace? Intanto perché io ho avuto una Gilera del 63, me la regalò Enrico Vaime, che fu uno degli autori della mia prima trasmissione in televisione, che fu Scacco al Re nel 1972. Lui nel marzo del 73 mi regalò questa Gilera del 63, che aveva già 10 anni, ma funzionava benissimo, perché lui aveva paura di andare in moto. Non è che io avessi più coraggio di andare in moto, la moto è l'unico mezzo che mi ha sempre fatto un po' paura, perché quando aprivo il gas in autostrada e si alzava un po' la ruota davanti, io sulle quattro ruote mi sento ben messo, ne ho fatte di tutti i colori. Sulla moto sempre molto attento. La Gilera del 63 di Pietro Galassi.

la Gilera del 63, la mia era più grossa, però era del 63 anche lei. Allora, era Pietro Galassi, la Gilera del 63, per Aldo Di Biella e per, aspetta, Mario di Crevola d'Osso, la provincia di Verbania. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Un personaggio che incontrerò fra non molti giorni, il 10 di ottobre, al Festival della Canzone Italiana anni 60-70-80, che si svolgerà a Luino e che presenterò io con Elisabetta Viviani. Allora, Dario Baldan Bembo ha scritto delle canzoni bellissime per tutte e per tutti, perché lui ha scritto canzoni per tutte e per tutti. Un ragazzo del 48, anche più giovane di me, richiesta da Max Diozzano, una canzone del 1981 che è un po' una chicca perché non è una delle più famose di Dario Baldan Bembo. Era all'interno dell'album Voglia d'Azzurro e si intitola Autostrada. Dopo parleremo dei carburanti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ruggero Scandiuzzi ci porta anche lui indietro nel tempo, quando c'erano queste belle giostre con i cavalloni.

La giostra era Ruggero Scandiuzzi. Allora, ho visto adesso le previsioni del tempo, hanno detto che questo tempo durerà così tranquillamente fino al 5-6 di ottobre. Ve lo dico perché si avverte che però sta arrivando l'autunno, anche se siamo solo al 29 di settembre. Perché? Perché sono arrivate le cimici! Quando io comincio, che ci sono un sacco di consigli sui giornali su come attaccare queste cimici, soprattutto quelle orientali, non le nostre che sono quelle belle verdi, puzzano lo stesso, ma quando vengono disturbate, ma le nostre così sono più piccoline, sono verdi. Poi c'è quella invece giapponese, quella orientale, tutta variegata come colori, che sembra un turcomanno con tutta questo colore marrone, è già più aggressiva, no? Si vede che io sono qui, non sono pericolosi per l'uomo e per la donna, a parte la puzza che fanno se per caso ne schiacci una o quantomeno la disturbi, cerchi di prenderla per buttarla fuori di casa, lei cosa fa? Emana questo odore pestilenziale, ma cominciano a vedersi, cioè mollano gli alberi, sui quali fanno un sacco di danni perché vanno a rovinare la frutta, succhiano, sono delle succhiatrici di frutta e cercano di venire in casa perché cominciano a sentire il freschetto della notte, perché di notte si comincia ad andare giù a 13, 12, 11 gradi e quindi soprattutto in queste zone queste cercano di infilarsi in casa e trovano sempre un buchetto. Allora, io le zanzariere sulle finestre, come cavolo fanno ad entrare lo sanno solo loro, trovano, non riescono a infilarsi nelle minime fessure. Va bene, ci sono leggete sui giornali come contrattaccare le cimici, ci sono l'alloro, ne fanno l'acqua, fate bollire, poi quelle spruzzate attorno alle finestre, oppure c'è, cioè, l'acqua, mettete un po' di detersivo, mettete questo contenitore d'acqua con un po' di detersivo sotto una lampada, loro vanno dentro con il detersivo, non riescono più a nuotare, annegano, insomma ci sono un sacco di sistemi. Siamo al primo vintage di oggi di Canzoni Senza Frontiere, Son of Preacher Man. Son of a Preacher Man è un brano musicale di una cantante britannica, Dusty Springfield, questo figlio di un predicatore, lo lanciò nel 1969. Dusty Springfield è stata molto famosa, tanto che la sua canzone è stata messa al 168esimo posto nelle 200 canzoni più belle di sempre. E lei era molto brava, morì giovane, era del 39, morta nel 99, quindi a 60 anni. Ha ottenuto con questa canzone, a parte che questa canzone l'hanno fatta tutte, Tina Turner, Etta James, Nancy Sinatra, l'hanno fatta veramente in tantissimi perché era una canzone significativa e bella. E noi ce l'ascoltiamo adesso, del 1969, Son of a Preacher Man, figlio di un predicatore, Dusty Springfield.

Faceva parte questo brano della colonna sonora di Pulp Fiction con John Travolta e Uma Thurman, e una scena epica dove lui è nel salotto che aspetta che arrivi lei, eccetera eccetera. Son of a Preacher Man era Dusty Springfield. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso in diretta Canzoni Senza Frontiere, ci lasciano alla fine della prima ora, ma la seconda ora la ritrasmetteranno oggi pomeriggio.

0: Ta-dam! Era Camminando dell'Anna Maria Allegretti, che ci ha avvicinato e di molto al momento cruciale in cui scatterà il mio dindon. Mancano in effetti 15 secondi, per cui si tratta così oggi 29 di settembre 2026 di avere la pazienza che passi questo piccolo lasso di tempo, meno 3, meno 2, meno 1, dindon, dindon, gente, dindon, suonano le campane a festa. Qui nel mio paesello stiamo raccogliendo, c'è la raccolta fondi perché nella campanile della nostra basilica, di questa metropoli di meno di 600 abitanti, è rimasta una campana sola. Erano tre, bisogna trovare i soldini per rimetterne le due che c'erano prima. Così per quelli che abitano lì attorno al campanile ci sarà la gioia di sentire a un certo punto din don, che fa la felicità di molti in Italia, quelli che vivono vicino ai campanili. Mi ricordo che non l'hanno mai saputo, ma tanti anni fa, nella mia adolescenza, nel paesino di montagna in Valtellina, dove io andavo in vacanza con alcuni amici, una sera allegammo il ricordo delle campane perché avevamo trovato un pertugio, un passaggio per arrivare nella saletta dove arrivavano le corde delle campane, e c'era sto parroco che faceva suonare le campane dalle 7 del mattino. Era lancinante, eravamo in vacanza, volevamo dormire. Ci siamo arrampicati l'uno sull'altro, gli abbiamo legato le campane a 3 metri di altezza, le corde delle campane, ha chiamato i carabinieri, chi ha fatto questa cosa terribile? Si è mai saputo, lo confesso oggi, 60 anni dopo, 65 anni dopo, posso confessarlo perché è caduto in prescrizione. Cosa ridi tu? Il cinghio ride. O è in braccio Lillo, il suo cagnolino, o ride. Non, o mangia, perché è da un po' che non ti vedo mangiare i cracker. Sei a dieta? Allora, siamo al momento delle reclame e delle news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella e brava gente. Allora, oggi 26 settembre, 29 settembre 2026, 29 settembre 2026, 272esimo giorno dell'anno, ne mancano 93 alla fine dell'anno. Sono i santi Michele, Gabriele e Raffaele, ed è la giornata mondiale del cuore, quindi attenzione a tutti i problemi cardiovascolari, gli ictus. Muoiono milioni di persone tutti gli anni, è la causa di morte più diffusa nel mondo, punto. In Italia 120.000 donne all'anno, 98.000 uomini all'anno che hanno che ci lasciano per problemi di cuore. Gli anni non sono pochi, sono più di 200.000 persone, così. Allora, abbiamo chiuso la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con l'Anna Maria Allegretti che ci cantava Camminando. Apriamo la seconda ora, in onda anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18, con il moroso Lomar Lambertini, e svegliamole queste cose. Abbiamo il nostro Novella 3000 Cinghia, che queste cose le sa e le dichiara al mondo. Allora, l'amorosa era lei, il moroso è lui, Omar Lambertini. Cuori agitati, visto che oggi è la giornata dedicata al cuore, apriamo con un argomento che significa maggiormente codesta cosa.

Olè, mole, oggi anch'io devo andare a fare la spesa perché se resto da solo per 4-5 giorni qualche cosa dovrò mangiare. Sabato sera metà famiglia ha accettato di venire a mangiare la pizza, quindi tiro fuori il mio forno speciale, preparo l'impasto il giorno prima, mi diverto, quello mi diverto a farlo, anche perché sono i nipotini che arrivano tutti insieme felici e gioiosi, già la pizza del nonno, la pizza del nonno, è buona la pizza del nonno, perché ormai la faccio da vari decenni, per cui mi sono specializzato soprattutto sugli impasti, perché la cosa più importante è l'impasto. Cuori agitati, era Omar Lambertini, siamo al quarto vintage di oggi. Dori Ghezzi, una coscritta, perché è una ragazza del 1946 che nel 1987 partecipò al Festival di Sanremo con questa E non si finisce mai, dove arrivò 14esima, non fu un grande successo. Quell'anno vinse Si può dare di più di Morandi, Ruggeri, Tozzi. Ho dovuto andare a bruciare un po' di neuroni per ricordarmi. E lei arrivò 14esima e non si finisce mai, che è una riflessione intensa sulla vita, sul domani, sulla forza di lottare e di sperare di migliorare nonostante le difficoltà. Dori Ghezzi.

Mi ha fatto notare il Cinghia una cosa giusta. Oggi è la giornata dei morosi, perché Allegretti e Lambertini, Dori Ghezzi e De André. Oggi era particolarmente romantico, stimolato dal 29 settembre il nostro programmatore. Allora, sono talmente tanti che ve li faccio adesso, così non se ne parla più. I nati e i morti famosi. Allora, Michele Antognoni nacque nel 1912, il 29 di settembre. Silvio Berlusconi oggi avrebbe compiuto 90 anni, era del 1936. Caravaggio era nato il 29 settembre del 1571. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, era nato il 29 settembre del 1547. Anita Ekberg, La dolce vita, donna stupenda, di grande personalità, era del 1931, 29 di settembre. Raff è nato il 29 settembre 1959, però comincia a averne un po'. Jerry Lee Lewis, uno dei signori del rock and roll mondiale, era nato nel Great Balls of Fire, tanto per dire uno dei suoi titoli, era del 1935. Enrico Fermi, uno dei nostri grandi scienziati, premio Nobel, 1901. Felice Gimondi, campione del mondo di ciclismo, sulla sua strada purtroppo si è trovato a un certo punto Eddie Merckx, per cui diventò l'eterno secondo, ma effettivamente era un primo. Felice Gimondi del 1942. Poi questo, la Loretta Goggi, 1950. Laszlo Biro, l'uomo che ha inventato la penna Biro, nel 1939, pensa te, lui era del 1899, quindi aveva 40 anni quando inventò la penna Biro. E poi Orazio Nelson, grande, che sconfisse Napoleone e ci lasciò la ghirba nella battaglia di Trafalgar. Difatti in Trafalgar Square a Londra c'è, che è una delle piazze più iconiche del mondo, al centro c'è la sua statua senza il braccio, che aveva già perso in un'altra battaglia. Bene, di nati non ne ho altri. Di morti ho Angelo Poliziano, che morì il 29 settembre del 1494, e Émile Zola, grande scrittore, giornalista, il famoso J'accuse, per un fatto che alla fine di quel secolo fece scalpore a Parigi. 1902 morì Émile Zola. Bene, i nati e i morti ve li ho fatti, mi sono tolto un momento, oggi erano veramente mai in 2 anni e mezzo mai avuto così tanti nati come oggi. Allora, quando c'è l'amore tutto passa in seconda linea, perché l'amore è quello che unisce il mondo. Ci fosse, c'è già tanto amore che dovrebbe evitare anche le guerre, ecco, ma nella guerra l'amore non c'è. Quando c'è l'amore di Roberto Tagliani, e lui è uno che se ne intende, lo ha dimostrato quando

Allora, io a Cuba ci sono stato tre volte, e sappiate che è proprio così, come l'ha fatta vedere in questa Tu vida e mi vida il buon Roberto Polisano. E siamo al secondo vinile di Casandenna di oggi, entriamo nell'Olimpo delle canzoni, anche se per Rolling Stone, la Bibbia, la rivista che ha fatto questa classifica, l'ultima nel 2024, è solo 167esima ed è Lose Yourself, perditi, scompari. E Eminem, siamo nel 2002, questa canzone, che è forse la più famosa, anzi senza dubbio la più famosa di Eminem, è stata prima negli Stati Uniti, in Svezia, in Svizzera, nel Regno Unito, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Italia, Irlanda, Finlandia, Danimarca, Belgio, Austria, Australia. Non ho nient'altro da dirvi. Eminem, ragazzo del 1972, quindi quest'anno ne fa 54 anche lui, nel 2002 ha vinto per esempio l'Oscar della più bella canzone nel 2003, perché era stata nella colonna sonora di 8 Mile, il film, e nel 2003 si è vinto l'Oscar per la più bella canzone da film grazie a lui, Eminem. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment

0: Lose Yourself di Eminem, 10 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti d'America, pensate nel resto del mondo. È il suo brano più famoso ed era il secondo vinile di Casandena di oggi, che lascia il posto alla bella, sensuale, conturbante Sonia Mori in Chiesetta sopra il monte.
1: Valzer.
0: Un bel valzer, che il valzer

E dopo un bel valserotto nella chiesetta sopra il monte della Sonia Mori, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 29 settembre? Ebbene, è un film del 1974 di Roman Polanski, Chinatown. È un capolavoro neo-noir che intreccia sapientemente mistero, corruzione e critica sociale. Ambientato nella Los Angeles del 1937, il film narra le vicende di J.J. Jax Gitz, un investigatore privato cinico e disilluso, ma allo stesso tempo dotato di una tenacia incrollabile, che viene ingaggiato da Evelyn Mulray per indagare sul presunto tradimento del marito, Hollis Mulray, ingegnere che dirige il Dipartimento per l'Acqua e l'Energia Elettrica di Los Angeles. Dopo aver accettato l'incarico, Gittens scatta delle foto che ritrattano Murray in compagnia di una ragazza, che poi vengono pubblicate in prima pagina sul quotidiano del giorno successivo, il 29 settembre 1937. Tornato nel suo edificio, Gitz incontra una giovane donna che, dopo avergli chiesto conferma del fatto che loro due non si erano mai visti prima, lui informa che lei è la vera Evelyn Mulray e che perciò lo avrebbe denunciato. E qui c'è tutta la vicenda che si svolge, ma il fatto che abbina questo film Chinatown, molto bello, andatevelo a vedere, anche se ha più di 50 anni, è la data che compare sul giornale, 29 settembre 1937. Chinatown, il film abbinato ad oggi, e Caterina Caselli, quinto vintage di oggi. Nel 1966 vince il Festival Bar, partecipa con due canzoni al Festival Bar, L'Uomo d'Oro, con la quale arriva quarta, e questa, Perdono, che vince il Festival Bar. Caterina Caselli, anche lei è una coscritta, anche lei è

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Oggi il mio autore è Mario Monti. Prima c'era la chiesetta sopra il monte, adesso c'è il mare dentro, pesce e funghi. Mariana Lanzieri con Mare Dentro a quest'ora.

Brano, videoclip fatto tutto con l'intelligenza artificiale, ne vedremo sempre di più, c'è cioè chi piaccio e a chi piaccio. Dentro

di settembre 1995. Allora, esce il film Apollo 13 del regista statunitense Ron Howard con Tom Hanks, è ispirato, l'ho visto recentemente perché lo rimandano ciclicamente, ispirato a una vicenda realmente accaduta alla NASA nel 1970, quando si ruppe tutto in una spedizione nello spazio verso la Luna e riuscirono a riportarli a terra riuscendo a mettere un filtro quadrato dentro ad una collocazione da filtro rotondo. Lì tutti gli ingegneri riuscirono a salvare questi astronauti. Poi, sempre nello stesso giorno, 29 settembre 1995, il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, dove pare ci siano tutte le prove dell'esistenza di alieni, addirittura qualche alieno morto che è stato trovato e poi, per non spaventare la popolazione, messo lì e tenuto nascosto. Ed infine, sempre il 29 settembre del 1995, la Sony lascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi, la PlayStation 0, PlayStation 1, la prima, siamo alla PlayStation 5, quindi vedete un po' voi. Ed infine, vediamo un po', perché ho talmente tante note oggi, 1996, la Nintendo risponde, la Nintendo of America lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64 per il Nintendo 64, una loro console, e il mio nipotino Edo, che non ha ancora 5 anni, per Super Mario diventa matto, cioè a lui piace giocare con Super Mario, ovviamente con una console molto più recente, la Wii, vate la pesca, più recente. Non chiedetemi cose nelle quali faccio fatica ad avventurarmi. 2001, allora, viene pubblicato, bellissimo, sul Corriere della Sera, il 29 di settembre 2001, l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. Io l'ho salvato qui sul mio computer, ogni tanto vado a rileggermelo. Quante cose prevedeva e diceva su quello che sta succedendo oggi, 2026, il 29 di settembre del 2001, la grande Oriana Fallaci. Allora, siamo a Livana Spagna? Mi mandi Livana Spagna? Vediamo un po', sì, Gente come noi dell'Ivana Spagna. Allora, Gente come noi fu, Livana Spagna la volle, fermissimamente la volle, al Festival di Sanremo del 1995, Pippo Baudo. Quell'anno Livana Spagna conquistò il terzo posto a Sanremo e rimase in classifica per molte settimane e diventò nel 1995 il più venduto con 400.000 copie singolo di un artista femminile nel 1995. Gente come noi, Ivana Spagna, chi vinse quell'anno? Giorgia con come saprei. Va bene. Come saprei, Giorgia, Ivana Spagna, Gente come noi.

Gente come noi, brava, brava, non me la ricordavo questa Gente come noi di Ivana Spagna, terza Sanremo nel 1995. Allora comincio a salutare tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito in Radio Liscia Visione, su Prima Antenna TV, Piemonte, una parte della Val d'Aosta e Liguria, e le amiche e gli amici di Teleantenna che ci hanno seguito in Radio Liscia Visione sul Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Siamo all'ultimo brano di oggi, la Flash Love di Edmondo Comandini e Riccardo Ambrogini, e poi tra un minuto e mezzo al massimo vi saluto tutte e tutti.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.